0: quello che ho detto. Io non
1: dai, sentiamo, allora, dai, dai, abbi
0: allora,
1: coraggio.
0: Cos'è che abbiamo detto? Abbiamo detto.
1: Stavamo ascoltando la canzone di Stevie Wonder.
0: Tu hai attaccato con la pianola.
1: No, tu facevi la sua imitazione, sì, girando la testa da una, certo, parte all'altra, certo, in maniera proprio.
2: Sì, con, la metto.
0: No,
2: la
0: non l'ho messa quella lì.
2: Non,
0: no,
2: la metto la telecamera. Sì, sì, sì. La metto la
1: Vabbè, quindi tu cosa hai avuto il coraggio,
0: no,
1: di dire?
0: No, tu cosa hai detto? Io. Sì, ma come io? Hai detto, gli ho fatto credere che era bravo.
1: Gli ho fatto credere per anni di essere un bravo pianista, ma in realtà avevano staccato la spina dalla pianola.
0: Esatto. Esatto. E io cosa ho detto?
1: Esatto.
0: Occhio non vede, cuore non duole.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347, ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

Il paese era molto giovane, i soldati a cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce la ferrovia. A quel tempo io

0: all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: through.
1: I'm sorry, yes or no? Did you request Melbourne Zoo?
0: No.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radio Diffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.
4: This is a Lethal Media production.
5: Medjugorje. Messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il Risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
6: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
7: Signore, vieni presto in mio aiuto.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
7: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Oggi è lunedì e meditiamo subito i misteri della gioia, gaudiosi. Il primo è l'Annunciazione a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
7: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Gloria al Padre.

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, è ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione al Tempio di Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero della gioia contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù nel Tempio, fra i dottori della legge. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al

0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, e per le nostre famiglie, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Ricordiamo i fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen.
1: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace.
2: Amen. Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
2: Signore pietà.
1: Signore pietà.
2: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
2: Santa Maria,
1: prega per noi.
2: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
2: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
2: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
2: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
2: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
2: Madre Purissima,
1: prega per noi.
2: Madre Castissima,
1: prega per noi.
2: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
2: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
2: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
2: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
2: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
2: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
2: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
2: Vergine prudente,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
2: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
2: Vergine potente,
1: prega per noi.
2: Vergine clemente,
1: prega per noi.
2: Vergine fedele,
1: prega per noi.
2: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
2: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
2: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
2: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
2: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
4: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
4: Rosa mistica,
1: prega per noi.
4: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
4: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
4: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
4: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
4: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
4: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
4: Salute degli Inferni,
1: prega per noi.
4: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
4: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
4: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
4: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
4: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
4: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
4: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
4: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
4: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
4: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
4: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
4: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
4: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
4: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
4: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
4: Regina della Pace,
1: prega per noi.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
4: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Padre Santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno luminoso la Beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla salvezza. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
1: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
4: Amen.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane, intorno alle 18, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Nuova e intensa attività esplosiva dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Nei giorni scorsi lo erano tutte le città d'Italia. Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano. Ma Teheran replica: non basta un tweet, gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez presiderà oggi una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. E ora lo sport: l'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna, la 4x400 femminile è di bronzo. Altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei di atletica, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci e temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, buongiorno, ben ritrovati, Graziano D'Andrea ricomincia, ovviamente il Morning Show si riparte, nuova settimana, post ponte ferragostano, per molti anche il ritorno magari dalla vacanza, per altri la partenza, un cambio ovviamente, perché insomma si continuerà così per tutto il mese di agosto e parzialmente anche per il mese di settembre, e allora noi siamo pronti come al solito a stare insieme e continuare le nostre belle mattinate fatte di musica, di notizie, di appuntamenti, ce n'è veramente per tutti come al solito. Allora, oggi lunedì 17 agosto 2026, 229esimo giorno dell'anno, siamo nella 34esima settimana. La chiesa ricorda Sant'Elia di Enna, San Mamante, San Giacinto Odrovaz e Santa Chiara da Montefalco. Il sole è sorto alle 6:21 e tramonta alle 20:08. La luna è crescente ed è illuminata alle 13.2%. Allora, oggi abbiamo un altro proverbio cinese che più o meno fa così: ascolti e dimentichi, vedi e ricordi, fai e sai. Il proverbio dice che a nulla vale ciò che apprendiamo attraverso la sola teoria, ma che occorre osservare l'operatività delle azioni per riuscire a svilupparne la memoria, e soprattutto che è necessario fare per sapere come si fa. Molto interessante. Allora, io direi che possiamo incominciare ricordando ovviamente le nostre radio collegate, diffusione europea, radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellane, Power 927 Milano. Incominciamo anche musicalmente parlando. Buongiorno, buon lunedì.

0: Sono le 7:14.
1: Subito la storia di questo 17 di agosto. Torniamo al 17 agosto del 1740. A conclusione di un lunghissimo conclave con 254 fumate nere, il bolognese Prospero Lambertini viene eletto 247esimo Papa della Chiesa Cattolica. Sceglie il nome di Benedetto XIV. 1790 la sede della capitale degli Stati Uniti d'America viene trasferita dalla città di New York a quella di Philadelphia in Pennsylvania. 1835 in questo giorno a Springfield, nello stato nordamericano del Massachusetts, Solomon Merrick ottiene il brevetto per l'invenzione della chiave inglese. 1840 inaugurata l'imperiale privilegiata strada ferrata da Milano a Monza. 1903, giornalista ed editore Joseph Pulitzer effettua una donazione da $1,000,000 alla Columbia University di New York. L'obiettivo, oggetto di negoziati da diversi anni, è di creare all'interno dell'Ateneo una scuola avanzata di giornalismo e anche un primo passo verso la creazione del premio Pulitzer. 1913 si chiude con successo il volo di collaudo nei cieli di Milano del dirigibile F2 Città di Milano, realizzato dall'ingegnere Enrico Follanini. 1939, dopo il debutto avvenuto a Los Angeles due giorni prima, prima di gala a New York per il musical Il Mago di Oz, diretto da Victor Fleming. 1941 si spegne a Corona Sesia, in provincia di Vercelli, l'industriale Pietro Loro Piana, nato a Trivero 57 anni prima, nel 1924 aveva fondato la Loro Piana SPA, uno dei colossi mondiali della moda italiana. 1942 l'Italia vara la sua nuova legge urbanistica in sostituzione di quella adottata nel 1865. E nel 1945, in questo giorno, l'Indonesia dichiara la propria indipendenza dall'Olanda. 1945, lo scrittore britannico George Orwell pubblica il romanzo satirico Animal Farm, un'allegoria del totalitarismo sovietico al tempo di Stalin, in cui gli animali di una fattoria decidono di seguire i principi marxisti. 1962, il 18enne Peter Fechers tenta di scavalcare il muro che divide in due Berlino per fuggire ad ovest con Helmut Kohlbeck. Le guardie di frontiera sparano e lo feriscono gravemente, negandogli il soccorso. Mentre Kohlbeck riesce nella fuga, il giovane muratore muore dopo circa un'ora di agonia. 1969, un forte temporale costringe a interrompere il festival di Woodstock nello stato di New York dopo l'esibizione di Joe Cocker. Il concerto riprende alle 18 con uno slittamento del programma di diverse ore. 1973, alla settima edizione delle Universiadi in corso a Mosca, la 27enne Paola Pigni regala all'Italia la prima medaglia d'oro vincendo la finale dei 1500 metri. 1974, il leader politico greco dell'area di centro Andreas Papandreou rientra in patria dall'esilio. Era stato espulso 3 anni prima all'instaurazione della dittatura dei colonnelli, chiusasi il 24 luglio con il ristabilimento della democrazia. Fra poco la seconda parte della storia di questo 17 di agosto. Nel frattempo la musica, un brano un po' inquietante, perché si intitola Lunedì Nero e vabbè, cade così. E lui è Mr. Rain.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Seconda parte della storia di questo 17 di agosto. Torniamo al 17 agosto 1976. Un terremoto dell'ottavo grado scala Richter colpisce le isole meridionali delle Filippine. Pesante il bilancio, i morti sarebbero 1800. 1977, in Somalia viene decretata la mobilitazione del timore di un'imminente invasione etiopica. 1978, il primo ministro Andreotti, in una nota trasmessa alle agenzie di stampa, difende l'operato del suo governo al centro di critiche provenienti da varie parti politiche. 1909, in questo giorno notevoli danni, soprattutto in Val d'Aosta, a causa del maltempo colpita anche l'Italia meridionale. 1979, nel Salvador, 8 operai di un'officina meccanica vengono uccisi da un gruppo di terroristi. 1982, la Philips produce in Germania i due primi CD musicali della storia. 1987, la tedesca Steffi Graf prende il posto di Martina Navratilova come tennista donna numero uno nell'anno, ha vinto 8 tornei tra quali il French Open. 1987, Rudolf Hess, stretto collaboratore del leader nazista Adolf Hitler, muore nella fortezza di Spandau all'età di 93 anni. 1998, durante la deposizione al Grand Jury, il presidente statunitense Bill Clinton ammette di aver avuto una relazione impropria con la saggista della Casa Bianca, Monica Lewinsky. In un discorso alla nazione chiede scusa agli Stati Uniti e alla sua famiglia. Nel 2002 in California apre il museo dedicato a Charles Schulz, autore dei Peanuts. Si propone di mostrare e interpretare l'arte del cartoonista, creatore di Charlie Brown e Snoopy. Nel 2017, doppio tragico attentato di matrice islamica a Barcellona, un camioncino piomba sulla zona peronale della Rambla ad alta velocità zigzagando. Poi a Crambè su un Audi A3 tenta di travolgere i passanti ma viene bloccata dalla polizia. Nell'attacco muoiono 16 persone, tra cui due italiani, oltre a 8 attentatori. Ed è tutto anche per quanto riguarda la storia, ovviamente, di questo 17 di agosto, ma noi torniamo ovviamente alla musica. Se avete ancora un po' di caldo, agitare Coca-Cola è il titolo in realtà del brano di Tommaso Paradiso. Buongiorno, Morning Show con Graziano D'Andrea.

Sono le 7:26, buongiorno e ben arrivati all'ascolto del Morning Show per iniziare bene la giornata e la settimana. Siamo insieme e abbiamo tanti momenti particolarmente interessanti come questo, del resto, dove andiamo anche a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Siete nati in questo 17 di agosto, bene, auguri, auguri, auguri. Ma sono nati oggi anche Tommaso Cannizzaro, poeta e critico letterario, Samuel Goldwyn, pioniere del cinema, il cofondatore della Metro-Goldwyn-Mayer, tre volte premio Oscar, Mae West, attrice, e Gianni Agus, grande attore e conduttore TV, Maureen O'Hara, attrice, premio Oscar alla carriera nel 2015, Miracolo sulla 34esima strada, Il gobbo di Notre Dame, alcuni dei suoi bellissimi film. Auguri a Giulio Rapetti, paroliere in arte Mogol, ed ancora Gabriella Farinon, annunciatrice TV e attrice, Robert De Niro, attore, due volte premio Oscar, Martha Coolidge, regista, Nelson Piquet, pilota automobilistico, tre volte campione del mondo di Formula 1, Gianluca Nicoletti, giornalista, scrittore e conduttore radiofonico, Belinda Carlisle, cantante, Marco Galli, conduttore radiofonico, Sean Penn, attore, due volte premio Oscar, lo ricordiamo in Dead Man Walking, Milk, Mi chiamo Sam, ma ce ne sono tantissimi altri, Claudio Coccoluto, DJ e produttore discografico, Anna Maria Bernini, avvocato e politico, ministro delle politiche europee nel 2011, ministro dell'università e ricerca dal 2022. Sasà Salvalaggio, attore e comico, lo ricordiamo anche in Striscia la Notizia. Jim Courier, tennista, Thierry Henry, calciatore, campione mondiale del 1998 e allenatore. E Lene Marlin, cantante, Unforgivable Sinner, è stato uno dei grandi successi, oppure Sitting Down Here. Li abbiamo ricordati tutti? Bene, allora continuiamo ancora fra musica e ovviamente tante tante rubriche e notizie. Continuiamo in maniera particolarmente allegra ed estiva con il bongo cha cha cha.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura, scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Ed eccoci al momento dell'oroscopo, sempre molto atteso. Anche quest'oggi andiamo con due tranche da sei segni zodiacali per iniziare bene questa nuova settimana di metà agosto. Allora andiamo subito con l'Ariete, con la Luna nel punto più alto del vostro cielo. Amici dell'Ariete, dal segno del Capricorno, questo lunedì vi chiede un pizzico di diplomazia nella gestione dei rapporti di lavoro o di famiglia. Non abbiate fretta di imporre le vostre idee, la forza del sole in Leone vi garantisce comunque carisma e grande rispetto. In serata ritroverete un'ottima intesa di coppia. Toro, lunedì fantastico per il Toro. Lo splendido trigono della Luna dal Capricorno vi restituisce concretezza, stabilità, tanta lucidità mentale. Giornata perfetta per organizzare i prossimi impegni, fare chiarezza su questioni economiche e vivere i sentimenti con profonda sincerità e serenità. Gemelli, giornata riorganizzativa molto intuitiva. La Luna nel vostro ottavo campo vi aiuta a fare un bilancio lucido delle ultime giornate di festa e a riordinare le idee per la ripartenza. Usate la vostra innata simpatia per alleggerire l'ambiente circostante. La serata vi regalerà momenti molto intimi e complici. Cancro, con la Luna nel segno opposto del Capricorno, la parola d'ordine di questo lunedì è flessibilità. Non prendetevela se i ritmi di lavoro, gli impegni altrui subiscono piccoli rallentamenti. Mantenete la calma. La vostra sensibilità e l'ottimismo sesto senso vi permetteranno poi di volgere ogni situazione a vostro favore. Leone, con il sole trionfante nel vostro segno, continuate ad essere la guida indiscussa dello zodiaco. Ma la Luna in Capricorno nel sesto campo vi invita a riprendere in mano la gestione pratica della quotidianità. Organizzate con metodo la vostra agenda e concedetevi qualche piccola cura speciale per il benessere fisico. Vergine, lunedì radioso, ricchissimo di spunti per la Vergine. Lo splendido trigono della Luna dal Capricorno accende la vostra creatività, la determinazione, l'intuito commerciale. Giornata ideale per avviare progetti importanti, fare scelte strategiche e vivere l'amore con profonda passione. Ovviamente questi sono i primi sei segni zodiacali, ne mancano altri sei all'appello. Voi nel frattempo continuate a fare una buona, ricca colazione, poi fra poco, dopo il prossimo brano, ovviamente gli altri sei segni zodiacali. A proposito di segni zodiacali, arriva Calcutta, eh sì, con un brano che, guarda caso, si intitola Oroscopo, perfetto proprio per quello che stiamo vivendo in questo momento nel corso della nostra mattinata di questo lunedì con il Morning Show.

Continuiamo, abbiamo gli altri sei segni zodiacali, quindi mi raccomando, amici che siete interessati al vostro segno zodiacale, massima attenzione, aumentate il volume della vostra radio. Andiamo subito con la bilancia. La luna nel vostro quarto campo vi suggerisce di iniziare la settimana con ritmi calmi, dedicando tempo alla gestione degli spazi domestici e agli affetti più cari. Lavorate con metodo senza affaticarvi. La serata vi regalerà risposte rassicuranti e una piacevole sensazione di armonia interiore. Scorpione, lunedì brillante, molto produttivo. Lo splendido sestile della luna dal Capricorno accende la vostra intelligenza emotiva, la parola, la capacità di convincere chiunque vi circondi. Momento ideale per chiudere accordi, inviare comunicazioni importanti e stringere contatti preziosi. Andiamo con il Sagittario. La luna nel vostro secondo campo porta un'ottima concretezza, un occhio di riguardo alla pianificazione finanziaria per le prossime settimane. Gestite le risorse con equilibrio, l'energia del Sole in Leone vi garantisce comunque un entusiasmo contagioso e grandi intuizioni per il futuro. Andiamo con il Capricorno, luna protagonista assoluta nel vostro segno. L'astro d'argento vi regala un lunedì da incorniciare, ricco di forza, lucidità, fascino e profonda determinazione. Avete tutte le carte in regola per riprendere in mano le redini di ogni progetto e guidare con successo la vostra settimana. Andiamo con l'Acquario, la luna nel vostro dodicesimo campo. Vi invita, amici dell'Acquario, a un inizio di settimana cauto, a una gestione intelligente delle vostre energie. Lavorate dietro le quinte senza svelare subito le vostre carte. Un pizzico di riserva vi permetterà di preparare mosse vincenti per i prossimi giorni. Concludiamo con i Pesci, lunedì di grande respiro e visione strategica. Lo splendido sestile della Luna dal Capricorno favorisce la collaborazione, i progetti di gruppo, la vita sociale. Giorno ideale per condividere le vostre idee con persone fidate e vivere la sfera affettiva con grande dolcezza e sintonia. Bene, questo per quanto riguarda anche l'oroscopo di questo lunedì 17 agosto 2026. Poi fra poco andremo ancora con altri momenti, con altre rubriche. Non perdetevi assolutamente il Morning Show anche per quest'oggi e per tutta la settimana, fino a sabato a partire dalle 7:09. Morning Show.

Eccoci giunti al nostro consueto appuntamento con la rassegna stampa. Andiamo con il Corriere della Sera in apertura. L'Ucraina lancia 600 droni su Mosca e l'attacco più duro, raid sulle abitazioni e sul mercato dei libri di Kiev. La NATO ne abbatte uno russo in Romania. Migranti espulsi, così Roma tratta con Berlino. La vitola, il PM mi riconvochi, Ranucci voleva più scorta. La Repubblica, l'anno più caldo di sempre, emergenza clima, la temperatura media del 2026 si avvia a essere la più alta, diciamo, da quando esistono i dati per la Columbia University. Il 2027 sarà peggio, i danni nel nostro paese l'equivalente di una manovra. Non c'è problema più urgente, il filosofo Ceruti, legale di La Vitola lancia messaggi, anche Ranucci chiese più scorta ed ancora Ceuta e migranti non arrivano, ma il collasso sì. La Stampa, flessibilità, la lettera del governo a Bruxelles, così useremo i 14 miliardi per energia e difesa, cantiere, manovra, gli istituti di credito alla Lega, basta cambiare accordi. L'Italia delle grandi opere azzoppate, su 522 miliardi, 182 sono gestiti da commissari, ma un cantiere su due resta ancora sulla carta. Il Fatto Quotidiano, la leva di Crosetto è già fallita, italiani primi nel no al riarmo, flop bellicistici, addio a 40.000 nuovi soldati, modello naufragato anche in Germania. Il Fatto Economico, team se la compra Poste, in realtà vincono i privati. Il Resto del Carlino, Cisgiordania, il grido del Papa, basta violenza sui palestinesi. Donna morta nel Cosentino, lui arrestato al porto di Bari, massacrata di botte dal compagno e abbandonata, agonizzante, davanti all'ospedale. Il Messaggero, l'Italia sul tetto d'Europa, azzurri fantastici, l'Atletica è prima nel medagliere di Birmingham grazie agli ori di Iapichino, Diaz e 4x400, a Parigi tripletta storica di Quadarella e la squadra di nuoto seconda con il maggior numero di podi. L'attentato a Ranucci, il caso della scorta, quelle due ore coperte al telefono con La Vitola. Andiamo con La Verità, l'invasione dell'Europa fermata con il pugno di ferro il 15 agosto di Ceuta diventa una lezione per tutti, altro assalto all'exclave, ma le forze dell'ordine marocchine, centinaia di arresti, gli spagnoli schierati resistono. Dopo anni di ipocrisia e bugie, le maniere dure vengono accettate per quello che sono, necessarie. Parla Mario Roggero, Ferragosto dentro con Bossetti e i libri, ma sogno gli agnolotti fatti da mia moglie, intervista esclusiva. Dopo la bomba Ranucci ferma i suoi sfoghi, così la Jeep nelle carte, intanto La Vitola chiede di essere ascoltato ancora dagli inquirenti. Il Giornale, caos immigrati, fermata un'altra ondata, ma tra stupri e violenze Ceuta resta un inferno anche per la sinistra. Sanchez nasconde le vacanze d'oro. Il Giornale ancora con scorta, sondaggi e coincidenze, Ranucci forse aveva capito. Il Partito Europeo, ECR, Meloni non vuole scossoni, la presidenza al polacco Bielan. Andiamo con Il Tempo, esclusivo Reportopoli, quanto ci costa Report, gli stipendi faraonici e le spese inimmaginabili della trasmissione di Ranucci. Il Manifesto Notav per una nuova struttura clandestina, un articolo di Francesca Musacchio. Andiamo con Libero, La Vitola coinvolge Ranucci, il faccendiere ai giudici, mise in guardia Sigfrido sul rischio di attentati un mese prima della bomba. Sondaggi amari, oggi Sanchez alle elezioni sarebbe triturato. Stupri e assalti, altro che Ceuta sotto controllo. Il Sole 24 Ore, pagamenti acquisti con carta al 26% sotto 10 euro, spinta anti-evasione. Dazi, l'Unione Europea cerca altre rotte con 12 intese.
l'economia dell'estate su di città d'arte, così il turismo è cambiato con gli stranieri. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Italia stellare, altri ori, Quadrella, Iapechino e 4x400 e l'Atletica è regina d'Europa. Con il salto di Larissa e la staffetta maschile chiudiamo a 10 titoli, 6 quelli del nuoto con Simona che fa tris, rimpianto Ceccone, Pilato battuti di un centesimo. Gila l'intervista, volevo solo il Milan, Amorim cura i rapporti, sa come fare gruppo. Coppa Italia, Lazio eliminata dal Mantova, va avanti tutta la serie a tranne la squadra di Gattuso. Vicario va in porta, Juve numero uno arriva in prestito e c'è la firma di Lukumi. Il Tottenham dunque verso il sì. Corriere dello Sport, Suzuki in Premier, il giapponese dice no al Paris Saint Germain, va all'Aston Villa, virata di Carnevali, Juve e Vicario. Il Tottenham apre il prestito, vertice notturno, frenata per Dibu. Loro di Larissa e dell'Italia, Quadarella, Tris e poi 4 argenti. Chiudiamo con tutto sport, festa Juve con Lukumi, Vicario in pole su Dibu, alle 18 contro la Next Gen allo stadio, ma anche il nuovo acquisto. Apoteosi, Quadarella, Iapichino e 4x400 gran finale, SOS Abate, serve qualità, intanto in porta arriva Perri, Simeone porta il Toro ai 16esima di Coppa Italia, ma il tecnico lancia l'allarme. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi salutiamo anche gli amici di Radio Tiguglio Web che ritroveremo naturalmente domani mattina alle 7.09 e continuiamo il nostro Morning Show.

0: Sono le 8.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ed eccoci qua, seconda parte ovviamente del nostro consueto appuntamento con il Morning Show. E con voi c'è Graziano D'Andrea come al solito a proseguire. Siamo ancora collegati con Diffusione Europea, Radioattività, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Tutto pronto per continuare in questa seconda parte, quella dedicata alle notizie, alle curiosità e alla musica. Ovviamente non può mancare, ritorna anche oggi alle 8.45 l'appuntamento con l'edicola, sempre molto particolare in compagnia di Renato Lorenzi. Andiamo subito allora con una notizia che arriva da Vilnius. Parliamo di una competizione sportiva decisamente speciale che ha conquistato il pubblico di tutta Europa. Sto parlando del campionato mondiale di corgi e sfilata di moda per cani a zampe corte. Oltre 150 cani della celebre razza corgi si sono quindi dati appuntamento nella capitale lituana per sfidarsi su un tracciato di velocità su erba. La curiosità risiede nell'organizzazione dell'evento. Prima dello scatto sui 50 metri, i piccoli atleti a quattro zampe hanno sfilato su una vera e propria passerella di alta moda, wearing costumi personalizzati, occhiali da sole, cappellini estivi, con una giuria internazionale chiamata a valutare sia l'aerodinamica che lo stile di corsa. Quindi veramente un impegno non indifferente, insomma una gara ricca di simpatia che ha trasformato la città in una festa da record. Incredibile ma vero. Si è spento il sole, lo dice Vinicio Capossela.
3: Si è

Ci spostiamo adesso sul fronte delle scoperte astronomiche e dei misteri dell'universo con una notizia che sta facendo discutere i fisici di tutto il mondo. Sto parlando dell'esplosione stellare ribattezzata The Whippet e dell'oggetto sopravvissuto a un buco nero. Gli astronomi inglesi hanno osservato il momento in cui un buco nero ha distrutto una gigantesca stella sprigionando un'energia pari a 400 miliardi di volte quella del nostro Sole. Pensate, la curiosità risiede nel seguito della vicenda. A distanza di mesi dall'impatto, i telescopi hanno rilevato un segnale misterioso e getti di elio ad altissima velocità. Gli scienziati ipotizzano che il cuore della stella sia riuscito in qualche modo a sopravvivere alla forza di gravità e stia continuando a viaggiare nello spazio, un vero e proprio miracolo cosmico che sfida le leggi della fisica.

Credo sia giunto il momento anche di passare a un'altra notizia che arriva dal Polo Nord e che riguarda le incredibili trasformazioni della geografia del nostro pianeta. Sto parlando del distacco del ghiacciaio Petermann di un'isola galleggiante che è grande come, pensate, la città di Vicenza. Monitorato da anni dai satelliti dell'Agenzia Spaziale Europea, questo blocco di ghiaccio, spesso 150 metri e con una superficie di oltre 75 km quadrati, si è separato dalla costa. La curiosità risiede nel fatto che questa gigantesca lastra sta ora navigando nell'Artico come una sorta di isola autonoma dotata di propri microlaghi interni di acqua dolce, creando quindi un habitat temporaneo del tutto unico per gli uccelli marini, un fenomeno di rara maestosità che mostra la forza costante della natura, una cosa incredibile. Continuiamo alle 8:20 quasi, arrivano i Rolling Stones con la loro meravigliosa Start Me Up.

I inossidabili Rolling Stones insieme a noi. Allora andiamo a scoprire un'invenzione sorprendente dedicata a chi ama le camminate estive e desidera rimanere sempre idratato in alta quota senza pesi inutili. Parliamo delle borracce Smart a condensazione che trasformano l'umidità dell'aria in acqua potabile. Sviluppata da un team di ingegneri di Zurigo, questa borraccia da trekking utilizza una piccola ventola interna alimentata da un minuscolo pannello solare. La curiosità risiede nel meccanismo: aspirando l'aria calda estiva e raffreddandola rapidamente contro pareti in titanio, il dispositivo riesce a condensare fino a mezzo litro d'acqua fresca ogni due ore di camminata, garantendo una scorta d'acqua infinita durante le escursioni. Insomma, la tecnologia che permette di creare acqua fresca direttamente dall'aria mi sembra una cosa eccezionale per coloro che amano ovviamente fare trekking. E con questo caldo, insomma, mezzo litro d'acqua è mica poco. Continuiamo con Zucchero.

E beh, qui siamo sul classico, insieme a noi Zucchero con Donne. Dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo. Fra poco ritorneremo indietro nel tempo grazie al nostro almanacco musicale, che non può mancare ovviamente. Poi concluderemo questo morning show di lunedì 17 agosto 2026 anche con Renato Lorenzi. Ma non finisce qui, eh no. Insieme a noi anche Bob Sinclair con We Could Be Dancing. Avete voglia di saltellare e danzare? Bene, mi fa molto piacere. Eccolo qua.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of
4: imitation. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

E allora continuiamo, anche perché è arrivato il momento del nostro almanacco musicale, come tutti i giorni, anche per questo lunedì. E facciamo subito gli auguri a una delle interpreti più radiose, solari, emblematiche del pop mondiale degli anni Ottanta. Oggi 17 di agosto festeggiamo il compleanno della splendida Belinda Carlisle. Nata a Los Angeles nel 1958, Bella Belinda, così l'avevamo soprannominata, ha iniziato la sua carriera come leader e voce iconica delle Go-Go's, la prima band interamente femminile a raggiungere la vetta delle classifiche americane, scrivendo autonomamente le proprie canzoni, intrappolata poi in una straordinaria carriera da solista, ha conquistato le radio di tutto il pianeta con singoli immortali come Mad About You, Circling in the Sand e la grandiosa Heaven is a Place on Earth. Facciamo salto indietro nel tempo, torniamo alla fine degli anni 50 per celebrare la pubblicazione di quello che è considerato dalla critica e pubblico il disco jazz più importante venduto di tutti i tempi. Il 17 agosto del 1959 usciva nei negozi Kind of Blue del maestro Miles Davis, registrato a New York, una formazione leggendaria che comprendeva John Coltrane, Cannonball Adderley e Bill Evans. L'album segnò proprio la nascita del jazz modale, abbandonando le complesse strutture del bebop per lasciare spazio all'improvvisazione pura e all'infinita libertà espressiva. Un capolavoro assoluto, capace proprio di influenzare non solo il jazz, ma l'intera storia della musica moderna. Ed ancora ricordiamo un pianista, compositore, produttore straordinario che ha regalato perle indimenticabili alla discografia d'autore. Oggi 17 agosto ricordiamo la nascita di Duke Pearson, nato ad Atlanta nel 1932. Pearson è stato uno dei pilastri fondamentali della leggendaria etichetta Blue Note Records durante gli anni 60, lavorando come arrangiatore di punta e scopritore di talenti. Pianista da un tocco elegante, ha firmato standard celeberrimi come Janine e Cristo Redentor, collaborando con giganti del calibro di Donald Byrd, Glenn Green e Bobby Hutcherson. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco ripercorrendo anche il momento finale più iconico del raduno rock più famoso della storia. All'alba del 17 agosto del 1969 si avviava alla conclusione il Festival di Woodstock, suggellato dall'esibizione leggendaria di Jimi Hendrix. Salito sul palco davanti agli ultimi 200.000 spettatori rimasti sul prato di Bethel, Hendrix regalò una performance monumentale, culminata nella sua reinterpretazione distorta ed elettrica dell'inno nazionale americano. Quella chitarra ruggente divenne proprio il simbolo immortale della protesta e della cultura giovanile degli anni 60.

0: Ed eccoci qui al nostro appuntamento consueto con l'edicola di Renato Lorenzi. Ciao Renato.
1: Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, passato Ferragosto, come si diceva una volta, passata la tempesta, Odo Augelli far festa.
0: Ah,
1: no?
0: Carina, carina.
1: E quindi andiamo verso l'autunno, che bella cosa.
0: Sì.
1: Ah, oggi è anche piovuto qui da noi, non lo so nel resto d'Italia com'è, ma... comunque iniziamo anche oggi con, non con una battuta, ma con una notizia che ci dice che Donald Trump ha chiesto apertamente alla von der Leyen di dimettersi per divergenze politiche profonde, Washington fa tremare l'Europa, cari ascoltatori, qui dobbiamo tremare tutti quanti, perché veramente siamo in mezzo a un sacco di panzane,
0: tremendamente sono spaventato,
1: spaventatissimo,
0: mamma mia.
1: Ma pensa che anche la dottoressa, professoressa Rita Gismondo in un'intervista praticamente a Borgonovo è stata intervistata da Borgonovo e ha detto che è ora di mettere le spalle al muro Mario Draghi in commissione Covid. Però per me, vedi, sta commissione Covid è lì, sta lavorando, sta facendo, però non è incisiva, ecco, non incide molto sul vengono fuori delle cosucce, delle cosucce. Perché Borgonovo ha chiesto, ha detto cosa chiederebbe a Draghi, chiederei tante cose, ha detto, però per esempio quale evidenza scientifica ha suggerito a questo signore quel messaggio orrendo, vaccinatevi se no morite.
0: Quello è
1: certo. Se eri vaccinato potevi andare al ristorante tranquillamente. E vedo Mario Draghi l'ha detto, Speranza ha avallato tutto con tachipirina e vigili attesa,
0: non sei informato. Speranza ha detto che questa cosa l'hanno detta i Novax.
1: Ah, l'hanno detto i Novax, capito?
0: Non sei informato.
1: No, ci sono una ventina di registrazioni in cui lo dice lui, ma comunque non fa niente, dai. Che poi Mario Draghi quella volta non aveva detto nulla, anche quando improvvisamente Pfizer aveva duplicato il prezzo del vaccino,
0: Esatto.
1: E poi non sono state vietate le terapie, che esistevano le terapie, c'erano.
0: L'ha detto anche
1: Massimo Citro, lo hanno detto tanti medici, Fraiese, eccetera, che le terapie c'erano, quindi hanno soppresso le terapie. E quindi questo dovete fare in commissione d'inchiesta, cari, come si chiamano, i deputati, no? I senatori. Dovete fare questa cosa qui, perché noi ce lo aspettiamo da voi. Ce lo aspettiamo, anche se sappiamo che non è facile perché...
0: Sono cose complesse, insomma.
1: Sono cose piuttosto complesse. Noi non siamo tanto dentro nella politica, ma sappiamo che è una cosa...
0: Non ci vogliamo stare.
1: E non ci vogliamo proprio stare, assolutamente.
0: Difatti.
1: Noi pensiamo a Star Trek. Ecco, io penso a Star Trek, mi piace molto.
0: Ti piace? Sì.
1: Poi da Star Trek vengono tante belle cose che tuttora si vedono. E lo stesso cellulare era il mini comunicatore del capitano Kirk. Ricordi?
0: Sì.
1: Il cellulare era quello, no? Poi potreste aver visto, cari ascoltatori, la nanotecnologia
0: in Star Trek,
1: no? Vi siete chiesti cosa sarebbe potuta essere questa nanotecnologia? E adesso è da diversi anni che è arrivata. L'invenzione della

0: e vanno a morire in prima linea, ma ci sono adesso anche questi super soldati, no? Il brevetto, pensa, è 06 06 06.
1: Che strano. Microsoft, che strano, Microsoft. Che strano.
0: Vedi, c'è lo zio Bill anche qui.
1: Sì, no? Ovunque,
0: e
1: ovunque.
0: Utilizza vari sistemi, tra cui uno di criptovalute che impiega esseri umani a cui sono stati impiantati dei microchip. A lui piace molto questo far lavorare questi coi microchip addosso, no? E poi ci sono software speciali per risolvere problemi matematici, perché lui è tutto con la tecnologia del computer, sai, lo zio Bill.
1: Non ha fatto funzionare bene i computer, figurati la nanotecnologia.
0: Figurati i soldati poverini.
1: Infatti.
0: Vedi, qui si parla di avvelenamento dell'aria, l'acqua, il cibo, con bello. i nanobot ci mettono i piccoli robot nell'acqua, per esempio, nel cibo, no? Nel cibo. Perché devono rafforzare il controllo, sai, loro devono controllare tutto. E utilizzano anche le frequenze trasmesse tramite la televisione. Attenzione, la televisione poi alla fine è un mezzo, il famoso mezzo del dottor, non mi ricordo come si chiamava, no? Nel dopoguerra avevano battezzato lo schermo televisivo già una cosa che ipnotizzava la gente, capito? E quindi utilizzano la televisione per ipnotizzare la gente.
1: Non la radio, però, però la radio no, la radio no.
0: La radio no, la radio è libera, come diceva anche Finanzi.
1: Certo.
0: Ecco,
1: è una bella canzone.
0: E utilizzano la televisione, il telefono e brevetti relativi, poi che vanno anche a intaccare il sistema nervoso umano, soprattutto, no? E quindi vogliono controllare le persone.
1: Certo.
0: Questa qui è la cosa, capito? Ma perché? Ma perché i potenti? Io faccio questa domanda, dico, ma ci sarà un perché, no? Perché i potenti della Terra vogliono ridurre la popolazione mondiale?
1: Perché? Non lo so,
0: ma
1: lo sai tu.
0: Perché non gli serviamo più.
1: Ho capito.
0: Gli serve più.
1: Ma.
0: Per la prima volta nella storia, caro Graziano, noi umani, che prima servivamo come schiavi, poi come servi, poi come contadini, come soldati, come operai, e come consumatori, se guardiamo bene, perché siamo noi che consumiamo e spendiamo i nostri soldi, no? Oggi non serviamo più.
1: Ma no,
0: saremo sostituiti dai robot, dall'intelligenza artificiale già sostituire l'intelligenza artificiale. Adesso quando vai su Google a cercare qualcosa, scrivi è una cosa, e c'è overview, là, come si chiama? Risponde l'intelligenza artificiale. Non c'è più una persona umana che ti dice aspetti, vado a guardare sull'enciclopedia.
1: Fa tutto lei. Difatti, i poveri venditori di enciclopedia ormai non esistono più.
0: Già da anni. Certo, un numero di noi umani servirà per fare tutti quei lavori che le macchine non potranno fare, ma il numero è molto esiguo, io direi. Stima, secondo alcune teorie di questi baccati nella mente, alcune teorie dicono che non dovremmo superare i 500 milioni in tutto il mondo.
1: Solamente?
0: Pensa che una delle frasi incisa nel granito dei Whipstones scrive: mantieni l'umanità sotto i 500 milioni in perenne equilibrio con la natura.
1: Che bello, vedi? Però saranno
0: tutti. Poi c'è il Club di Roma, conosci il Club di Roma? Il Club di Roma afferma che la popolazione ottimale deve essere compresa tra 500 milioni e al massimo 1 miliardo di individui, perché si possa garantirle la sostenibilità, questo si dice. Ma infatti sai quante schifezze ci stanno proponendo, no? Adesso siamo tanti, 8 miliardi, è chiaro che la carne deve essere fatta in laboratorio, tutto geneticamente modificato,
1: robe sintetiche,
0: alcune teorie dicono anche che si potrebbe arrivare forse fino a 2 miliardi e mezzo, ma siamo già oltre, ragazzi.
1: Siamo già oltre. Che belle cose, però, uno dice
0: ma loro hanno i mezzi sofisticati, per fare sta cosa.
1: Ma chi decide per chi? È questo che mi preoccupa.
0: Loro decidono per loro, sono le famiglie elitarie, sono circa 1 milione di persone in tutto il mondo, no? Decidono per 8 miliardi, 1 milione, no?
1: E quindi tutti gli miliardi di persone non possono, voglio dire, incominciare da loro a fare chiedo per un amico, voglio dire, se ci svegliamo.
0: Sì. In effetti questi sono dei criminali, no?
1: Appunto, intanto cominciamo a eliminare i criminali e dopo vediamo per il resto, insomma, no? Io credo che sia giusto, insomma, no?
0: Ci vogliono ammalati, deboli,
1: bello, bello, bello, bello.
0: Pandemie, ci vedi qua malattie, terapie nuove,
1: che bello,
0: farmaci, uso esagerato di farmaci, sì, alimentazione malsana, mm-hmm, ci danno tutto quello che è possibile per farci sparire, prodotti industriali, zuccheri, fast food, poi cosa c'è nella carne,
1: di tutto di più, di tutto di più, di tutto
0: e
1: di
0: poi
1: più.
0: Guerre tecnologiche, vedi, siamo in mezzo ad una guerra tecnologica adesso praticamente, sì, con il 5G, sì, adesso il 6G,
1: dai,
0: parleremo
1: dai,
0: del 6G,
1: mettiamoci
0: caro Gattiano,
1: tutto,
0: ne parleremo domani,
1: pezzi da 90, li mettiamo tutti qua, vai.
0: Hai capito che cose strane veramente che succedono, il 6G adesso poi si dice che vedrà attraverso i muri e addirittura potrà ascoltare il battito del tuo cuore,
1: pensa,
0: da lontano,
1: quindi uno ad uno ogni cuore se verrà,
0: hai capito,
1: ma che bello,
0: ma poi le
1: bello.
0: Città di 15, ma vedi quante ne studiano, la città da 15 minuti per rompere le palle alla gente, no? Città di 15 minuti tu non puoi stare più di 15 minuti,
1: ma dai,
0: il controllo digitale, hai visto, anche nella, adesso ti danno una nuova carta d'identità, devi farla con lo speed, se non hai lo speed,
1: no,
0: non
1: lo
0: puoi
1: speed
0: andare neanche accesso
1: sostituisce
0: pubblico,
1: lo
0: non
1: speed.
0: Puoi andarci accesso, te la devi fare addosso, ragazzi,
1: CIE.
0: L'eliminazione del contante, terrorismo mediatico,
1: di tutto,
0: balle, come ecco. chi diceva balle,
1: non
0: no,
1: so,
0: quelle no, erano le mille bolle,
1: quelle erano le mille bolle blu, non le mille balle,
0: ma parlando di queste cose mi vengono in mente le cose più strane, vedi, i potentissimi del mondo, cari, sono un milione, sono ricchissimi, satanisti, disumani, egoisti, criminali,
1: violenti,
0: senza sentimenti,
1: bene,
0: vogliono essere come Dio, onnipotenti, decidere tutto sugli altri,
1: perfetto,
0: ragazzi, tutto devono decidere, anche sulla vita, sulla morte delle
1: perfetto.
0: Persone, ma perché odiano tanto l'umanità?
1: Ma non lo so,
0: perché hanno paura, paura, hanno sempre avuto paura, c'erano con scorte armate, auto blindate, navi, aerei personali, hai capito? Non li trovi in mezzo alla gente,
1: no,
0: perché
1: lo so,
0: vogliono eliminare la gente, allora ragazzi, noi siamo 8 miliardi, quindi cerchiamo di svegliarci un attimo.
1: Sì, un attimo, giusto per capirsi.
0: No, giusto un pochino. Chissà,
1: Mario Draghi, eccolo qui.
0: Mario, è arrivato Mario Draghi.
1: Eccolo.
0: Oggi dal medico, signor Draghi, ha seguito la mia prescrizione? Per carità, dottore, se l'avessi fatto sarei morto. Ma e perché mai? Perché l'ho fatta volare dalla finestra.
1: Ecco. Mi sembra giusto.
0: Concludiamo con qualcosa di logico,
1: almeno qualcosa, va bene. grazie Renato, ci ritroviamo domani come
0: ci
1: sempre
0: domani.
1: Buona giornata.
0: A tutti.
1: Ciao. Allora andiamo a chiudere il nostro appuntamento odierno, ovviamente, ed è un appuntamento del Morning Show che si esaurisce qui. Anch'io sono abbastanza esaurito, devo essere sincero. Ci diamo appuntamento a domani mattina 7:09, come al solito vi aspetto per stare insieme sulle nostre radio collegate, Diffusione Europea, Radio Attività, ovviamente Radio Tiguglio Web nella prima parte, e poi Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Vi lascio a Matteo Bocelli che scandisce il tempo per arrivare alle ore 9 e vi aspetto per la colazione di domani. Ciao a tutti da Graziano D'Andrea e seguite sempre tutti i giorni dal lunedì al sabato il Morning Show.

0: Verde. Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, ben trovati dalla redazione. Permangono difficoltà in Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia. A causa di un incidente avvenuto al chilometro 26, ci troviamo tra Varazza e Renzano. Il traffico è bloccato in direzione di Genova. Per le provenienze da Ventimiglia e Savona c'è l'uscita obbligatoria al casello di Varazze, ma è suggerito uscire prima, cioè a Celle Ligure. Passiamo sulla 22 del Brennero, abbiamo rallentamenti con code a tratti a partire da Affi Lago di Garda fino a Trento Nord in direzione del confine con l'Austria, poi ci sono code tra Carpi e il bivio di immissione per la 1 Milano-Bologna e al momento sulla 1 Milano-Bologna abbiamo code tra Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna, questo a causa dell'incendio di un veicolo. Ancora in 1 rallentamenti con code a partire da Modena fino al nodo autostradale di Bologna. Sulla 14 Adriatica, in colonnamenti da Bologna Fiera fino a Castel San Pietro, in direzione quindi di Ancona, da registrare poi sempre in A14 un incidente che sta provocando incolonnamenti tra Castel San Pietro e San Lazzaro in direzione di Bologna. Restiamo in A14, nel tratto marchigiano, un chilometro di fila tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio, in direzione di Ancona, la causa un veicolo in panne. Sulla 1 Firenze e Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra le uscite di Sasso Marconi e di Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sulla Firenze-Roma, code per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Scandicci, sempre in carreggiata nord, quindi in direzione di Bologna. Passiamo in Sardegna, nella provincia del Sulcis Iglesiente, da registrare un incidente avvenuto sulla statale 195 Sulcitana nel territorio di Giba. Ebbene, il traffico è bloccato, la strada è chiusa nelle due direzioni, deviazioni locali. Al sud, sulla 30, Caserta-Salerno, code tra Castel San Giorgio e Salerno, Mercato San Severino, in direzione della 2 del Mediterraneo. Situazione per certi versi analoga sulla Napoli-Pompei-Salerno, dove abbiamo code a tratti a partire da Angri fino a Vietri sul mare, in direzione di Salerno. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

50 anni di canzoni italiane, 50 anni di vita italiana, un panorama del costume, della società e della politica, della moda e del divertimento, attraverso le nostre più belle canzoni. Canzoni che ci parlano della radio e della villeggiatura, rievocano personaggi famosi del tabarèn, propongono filastrocche o parole immortali d'amore, che ci parlano della guerra o ci riportano agli onesti affetti casalinghi. Dalla fine della Prima Guerra Mondiale ai primi festival di Sanremo, anni ricchi di eventi rivivono nelle canzoni che il tempo non ha distrutto. Le voci dei cantanti che le hanno portate al successo ci ridanno la nostalgia di un tempo lontano o ci fanno conoscere per la prima volta il sapore di un recente passato che non dobbiamo dimenticare. La storia della canzone italiana, così come la storia di ogni fenomeno del costume, può essere raccontata attraverso i personaggi che ne furono protagonisti, sia attraverso i contenuti, i significati espressi dalle canzoni medesime. Personaggi e contenuti della nostra musica leggera maturarono, tuttavia, sullo sfondo di quella complessa realtà civile, sociale, politica e culturale che forma l'ossatura della storia d'Italia. Il lavoro che cerchiamo di fare sarà quindi di ritrovare i rapporti che vincolarono la moda delle canzoni ad ambienti e a situazioni e ragioni psicologiche. La canzone italiana in lingua è raramente un prodotto spontaneo. Il suo linguaggio non corrisponde a quello parlato e tantomeno a quello parlato dal popolo. È un linguaggio colto, più vicino alla letteratura che all'uso corrente e alla spontaneità. Questa osservazione, che fino a qualche tempo fa sarebbe spettata solo ai linguisti, ai filologi e ai sociologi, ormai diventata di dominio comune. Basta pensare che uno dei film di maggiore successo di quegli anni, in apparenza comico ma in realtà drammatico, si intitola Baciami ma di baci straziami, cioè anzi straziami ma di baci saziami, che poi un verso del ritornello di una delle canzoni contenute in questo disco che stiamo per presentarvi, Creola.

Tutto il film era impostato sulla discordanza tra l'indubbio fascino di certe canzoni su animi semplici e l'impossibilità da parte di questi a rivivere, ossia a comprendere fino in fondo situazioni, concetti, motivi drammatici giunti sino ad essi attraverso le canzoni. Basta ascoltare, d'altronde, i versi di Scettico Blues, una canzone famosissima dell'epoca, e in quanto linguaggio letterario assolutamente diverso da quello parlato. Oltre agli ovvi mutamenti del gusto corrente, è proprio da questa diversità che deriva l'ironia con la quale, non sempre giustamente, ci accingiamo a risentire le canzoni di ieri. Tuttavia, quelle canzoni incisero nel ricordo, e solo pochi gli uomini adulti del nostro tempo che non sappiano accennare memorie, versi e motivi. Il sorriso che si ha per tutte quelle cose vecchie non turba affatto. E la sincera nostalgia e tantomeno la curiosità dei cronisti del costume volta ad apportare le ragioni di tutto questo successo. Perché dunque queste canzoni, spesso così estranee alla nostra sensibilità di oggi e obiettivamente diverse dal linguaggio comune, giungono sino a noi con tanta potenza evocativa? La prima risposta, la più ovvia, è questa: sono canzoni che ricordano ciascuno un periodo della vita italiana che coincise con la giovinezza degli adulti e degli anziani di oggi, che toccano un tasto del sentimento individuale, risparmiato dalle vicissitudini collettive dell'esistenza.

L'anno di nascita di questa canzone coincide con uno dei periodi più travagliati della nostra storia civile. La canzone è come un'isola nella tempesta dei ricordi. Per gli scrittori di storia, il 1920 è un anno da segnare in rosso. Agitazioni sociali parevano il capitolo introduttivo della rivoluzione. La fine della guerra e il malcontento seguito in Italia alle condizioni del trattato di pace avevano seminato l'umiliazione e la rabbia in coloro che avevano combattuto. Un gruppo di legionari, comandati dal poeta Gabriele D'Annunzio, aveva occupato Fiume per farne una città italiana. Il governo di Franceschio Saverio Nitti si era naturalmente opposto con la forza ed era già un principio di guerra civile. Tuttavia, nel 1920, uno dei più celebri personaggi che il nostro teatro leggero abbia avuto, cioè Gino Franzi, compariva in palcoscenico con frac, ghette e cilindro per cantare il suo beffardo scetticismo verso un mondo che compri l'inganno con la virtù. E Anna Fuges, l'ultima grande diva del varietà, la vamp più vamp delle scene italiane, interpretava un'altra delle favolose canzoni che vi stiamo proponendo, inventando un personaggio della Magliarda che ha il suo simbolo in un braccialetto d'oro a forma di vipera, una vipera che a toccarla pare viscida e viva.

mamma che quando sogna, sogna il vero. Ha sognato di me la notte scorsa, ma visto per un ripio.

Negli anni precedenti aveva mietuto successi soprattutto con motivi di guerra e di conquista come Tripoli bel suol d'amore e Piave. Ciò significa che in queste canzoni, nonostante l'asprezza dei tempi, c'era come una predeterminazione a dimenticare. Perlomeno c'era l'intenzione di riassumere tutto il dramma e la gioia della vita in una storia d'amore consumata fra le pareti vellutate del locale notturno tra uomini, il più delle volte immaginari, in frac, e donne con braccialetti d'oro foggiati a serpente. Ma la forza evocativa di quelle canzoni si può spiegare anche in un altro modo, e interessa più la sociologia, studiando cioè il particolare rapporto che lega alla cultura del tempo.

Abbiamo già detto che la canzone italiana è per sua natura colta, letteraria, assai più che spontanea. Essa tuttavia si sviluppò in un periodo, il primo Novecento, in cui nessuno dubitava che fossero le classi intellettuali medie, impiegati dello Stato, commercianti, piccoli industriali e così via, la parte più rappresentativa della nazione, il vero popolo italiano. Questi ceti medi rappresentavano l'ampia via di mezzo tra l'aristocrazia tradizionalmente al potere, ivi compresa l'alta borghesia, e le masse povere e incolte, ossia non possedevano le caratteristiche esclusive e chiuse delle classi alte, ma sapevano che, come si diceva allora, leggere, scrivere e far di conto, e particolarmente dopo la Prima Guerra Mondiale, si prefiggevano l'ambizione di staccarsi sempre di più sul piano della cultura e della società, dalla moltitudine contadina e operaia dell'Italia di allora. Si rifà al poeta e allo scrittore più rappresentativo di quel tempo, e cioè Gabriele D'Annunzio. La sua poesia aulica, raffinata, tessuta con un linguaggio neoclassico, traboccava di immagini sensuali e ardite. Ma, più ancora dei suoi poemi, fu Gabriele D'Annunzio, personaggio a impressionare i contemporanei. Egli fu l'interprete genialissimo di tutte le inquietudini che giacevano represse nella borghesia del primo Novecento. D'Annunzio seminò in Italia il mito del superuomo, dell'uomo che sprezza la banalità delle leggi tradizionali per imporre ai più deboli una propria legge istintiva, basata sull'azione, sul coraggio, sull'amore tempestoso, sulle passioni, sul vitalismo. D'Annunzio, condottiero e poeta, ansioso di vivere ogni esperienza, ricchissimo oppure indebitato, comunque sempre fuori dagli schemi del buon vivere tradizionale, nudo sul cavallo bianco lungo il litorale della Versilia, oppure in divisa da pioniere del volo, o circondato dai cimeli raccolti in tutte le città del mondo, fu per l'Italia di allora come una droga inebriante o una rivoluzione. Non faceva mistero dei propri amori liberi e le sue donne, vere o immaginate, erano sempre demoni di voluttà e di passione. I personaggi maschili da lui rappresentati conducevano esistenze incredibili, tra marmi e alcove di seta, e la loro fantasia si sfrenava molto al di là delle realtà tangibili ed afferrabili. Certamente, Gabriele D'Annunzio, con il proprio atteggiamento, non poteva fornire un vero e proprio modello di vita. La sua poesia, inoltre, così complessa, così ricca di elementi culturali, non era comprensibile a tutti nella sua vera esistenza. Così come in tutti i campi, il dannunzianesimo fu l'attuazione politica e un po' degradata dei sublimi sogni di D'Annunzio. Il dannunzianesimo penetrò dappertutto, adeguandosi ai vari sfondi. Ci fu persino un dannunzianesimo socialista, mentre Gabriele D'Annunzio era, come tutti sanno, nazionalista e aristocratico. Questo per dire fino a qual punto la voga di vivere alla D'Annunzio, di scrivere alla D'Annunzio, di concepire la vita alla D'Annunzio, condizionò comunque il costume e creò imitatori. Gli imitatori, soprattutto il principe dei divulgatori del verbo, D'Annunziano, cioè Guido da Verona, ebbero lì per lì altrettanta celebrità. Essi portarono ad un livello immediatamente intellegibile tutte le passioni, quei lussi sfrenati, quella voglia di vivere, di seguire passivamente la tempesta dell'anima, di viaggiatore non solo oltre i confini d'Italia, ma anche oltre quelli delle reali possibilità economiche dei lettori, che erano stati la linfa complessa ed elaborata della poesia d'annunziana.

Nei romanzi di Giulio da Verona agivano le donne che per prudenza o per moda quasi mai erano italiane o, se lo erano, si inventavano nomi stranieri, preferibilmente francesi o orientali, e si presentavano velate di nero, con gli occhi appena distinguibili sotto l'ala del cappello, cerchiati di blu. E la cronaca recente non mancava di fornire gli esempi dei gusti nascosti dei lettori. L'Europa intera, benché infuriasse la prima guerra mondiale, si era fatta conquistare dalle vicende di Mata Hari, bellissima ballerina di supposta origine orientale, che dopo aver inaugurato sui palcoscenici la moda di nudo integrale e della danza del ventre, trovandosi a corto di soldi e in difesa, accettò di rappresentare una particina irrilevante nello spionaggio internazionale e finì fucilata. Anche se i documenti avrebbero dimostrato che questa di Mata Hari fu una vicenda squallida e priva di senso, una manovra propagandistica escogitata dagli alti comandi per lanciare una campagna contro le spie e la fucilazione di una bella donna molto conosciuta fu una scelta diabolicamente geniale. L'interesse morboso della gente fu rapito da quell'episodio e dall'euforia del dopoguerra nell'immagine che ne poteva derivare quindi da lei. Questa donna fu sempre sognata, fu sempre ricca di mistero e di tragedia, di voluttà e di peccato. Questa immagine continuò a vivere ancora a lungo nelle canzoni. Quelle canzoni in particolare scritte per il pubblico nei locali notturni, un pubblico che dopo la guerra era molto mutato. L'aristocrazia del vecchio Café Chantant e l'alta borghesia del vecchio Tabaret avevano ceduto il posto, per varie ragioni, tutte connesse alla guerra, a una nuova borghesia senza blasoni, che aveva investito fruttuosamente i risparmi in tempo di guerra o subito dopo. Una borghesia irrequieta, vogliosa di vivere, vogliosa soprattutto di guardare al di sopra del proprio ceto e delle proprie reali possibilità e di differenziarsi più che mai prima dagli operai e dai contadini. Era questa nuova borghesia che popolava, animava e trasformava lo spettacolo quasi di massa nel Tabaret. Così si spiega anche il divismo esasperato che ben presto si cercò attorno a cantanti come Gino Franzi e Anne Fugès. Se nell'aristocratico Café Chantant dell'anteguerra l'interprete era quasi sempre un ospite, attore, ballerino o cantante proveniente dal teatro, i divi del Tabaret italiano del dopoguerra nascono su misura in quest'ambiente e per quest'ambiente. Essi sanno sin dal principio d'avere a che fare con un pubblico distratto dello champagne e dai balletti, un pubblico impetuoso e aggressivo, un pubblico il più delle volte formato dai nuovi ricchi, convinti di potersi comprare il mondo. Su ben altro piano saranno proprio questi nuovi ricchi. Di lì a poco a imporre sul teatro della politica nazionale la dittatura di Benito Mussolini. Così l'attore del Tabaret, trovandosi faccia a faccia con un pubblico niente affatto tradizionale, era costretto a uscire dagli schemi consueti e inventare cose nuove, a fare di se stesso un personaggio o d'urto o interpretare, insomma, al di là di ogni copione, quelle che erano le caratteristiche non sempre palesi del suo pubblico. E nacque davvero un genere nuovo di recitazione e i divi di allora, almeno i più famosi, furono realmente artisti meritevoli di memoria. Perché si fa presto a sorridere dei rigiri di parole, dell'enfasi sentimentalistica di una delle canzoni che vi vogliamo presentare ora, e cioè Scettico Blues. Bisogna però pensare che questo gusto fa parte dell'epoca e quell'artista in palcoscenico seppe escogitare un'autentica arte del porgere per impressionare il pubblico con le sue canzoni. Ecco a voi allora Scettico Blues.

Gino Franzi, il grande cantante di Scettico Blues, compariva in palcoscenico ogni sera in frac blu notte, con le ghette come Guido da Verona, la canna, il cappello a cilindro. Si incipriava il viso per parere più pallido, si segnava gli occhi di blu per sembrare viziato e sfinito dalle lunghe notti di piacere. Con la sua canzone recitava la parte dell'uomo tradito nell'amore, dell'uomo disperatamente deluso che, anziché subire il peso di questa delusione, cerca nelle passeggiate solitarie, nella sregolatezza dell'esistenza, il coraggio di sogghignare in faccia al destino. Abbiamo accennato che il pubblico del Tabarem voleva vedere sul palcoscenico un modo di vivere che fosse un po' più in su del livello quotidiano. Perciò Gino Franzi vestiva con una eleganza raffinata che nessuno oramai, nemmeno i nobili, dopo la guerra usava più. Perciò Anna Fugest, interprete di Vipera, portava sul palcoscenico del Tabarem i costumi fiabeschi di piume e lustrini ed esasperava la malizia cattiva dello sguardo, sciorinando in faccia al pubblico collane e braccialetti. Accettando di impersonare alla perfezione i segni di grandezza e decadenza del pubblico e anzi di caricarne il potere retorico, Gino Franzi porgeva l'occasione a una presa in giro di se stesso, del proprio stile e persino della moda che lui impersonava. Così il sogghigno dello scettico, il veleno di vipera, la bruna aureola di Creola, donna dell'Avana, il gesto ancora con cui Gino Franzi frantumava sul palcoscenico la coppa di champagne per raffigurare la fragilità dell'amore, tutti questi gesti e parole esagerati erano a un tempo lo spirito di un'epoca e implicitamente l'amabile irrisione. Tant'è vero che negli stessi mesi in cui Gino Franzi impersonava lo scettico in frac, il grande per il grandissimo Petrolini interpretava la macchietta di Gino Franzi. Anche Petrolini compariva sui palcoscenici del Varietà, vestendo frac e cilindro. Anche lui si tingeva la faccia di bianco e si segnava gli occhi di blu. Anche lui recitava la parte, ironizzandola, di uno scettico e cantava Gastone, con il guanto a penzolone.

Gastone, artista cinematografico, artista del varieté, danseur, diseur, frequentatore dei baltabarin, conquistatore. Buon umore, il ridere, ridere, ridere. Buon umore, il ridere, ridere, ridere. Pallido di cipri e di vizio. È una satira afferrata al bell'attore fotogenico affranto con punto vuoto, senza orrore di se stesso.

autore, interprete del suo repertorio, creatore. Creare significa mettere al mondo una cosa che prima non c'era, un inventore. Vengo da una famiglia di inventori, di creatori. Mia sorella Lina è una creatrice, tutti lo sanno, Creolina. Mio padre ha inventato la macchina per tagliare il burro, un pezzettino di legno con un fil di ferro. Mia madre studiava economia, aveva il senso del calcolo sviluppato fino alla genialità. Figurate, io mi chiamo Gastone, lei mi chiamava Tone. Tone, per risparmiare il gas. A me mi ha rovinato la guerra, se non c'era la guerra a quest'ora stavo a Londra. I londrini vanno pazzi per me. Sono molto ricercato nel parlare, nel vestire, ricercato dalla questura. Sono un grande musicista, canto, ballo, trasporto, con drammi volé. Come musicista dovevo andare a Londra, dovevo musicare l'orario delle ferrovie. E poi sono grande nella dizione, sono il fine dicitore, il cantante aristocratico. Adesso vi faccio sentire tutto il succo del mio ingegno con un saggio della mia dizione. Io sono, come vi ho detto, il fine dicitore, tutto ciò che dico è veramente profondo, io non ci tengo né ci tesi mai, però fate attenzione a questo mio soliloquio così denso di pensiero. Non fermarsi alla superficie, ascoltare bene quello che c'è dentro, quello che c'è sotto. È il mio motto, sempre più dentro, sempre più sotto. Se l'ipotesi del sentimento personale, prostergando i prologomene della subcoscienza, fosse capace di reintegrare il proprio subiettivismo alla genesi delle concominanze, allora io rappresenterei l'autofrasi della sintomatica contemporanea, che non sarebbe altro che la trasmificazione somolomaniaca. Che ve ne pare? Che bel talento. Ma io non ci tengo né ci tesi mai. Io sono molto ricercato anche perché porto molto bene il frac. E quando porto il frac, ovunque io vado, porto quell'onda di signorilità che manca agli altri comici del varietà. Io sono nato col frac, anzi, quando sono nato, mia madre mica mi ha messo le fasce. Ma che? Un fracchettino, camminavo per casa, sembrava una cornacchia. Questa cosuccia qui è mia, l'ho inventata io, non l'ho fatta neanche registrare di dominio pubblico. Il guanto bianco latte, però il guanto bianco latte è pericoloso. Una volta, sorbendo una tazza di latte, me so bevuto un guanto, Anche mio fratello è un inventore. Adesso ha inventato un apparecchio per la distruzione delle zanzare, un piccolo aggeggetto con un saltaleone. Si carica, si applica fuori della finestra e fa ps, ps, ps. La zanzara, che si trova nella stanza, sentendo far ps, ps, ps, va di fuori credendo di trovare il zanzaro. Si approfitta di quel momento, si chiude la finestra. È finita, eh? È finita qui.

C'era stata infatti una famosa Madonnina blu durante la guerra e Gino Franzi compariva in palcoscenico con il frac colore brunotte, così ad agevolare questo equivoco. Era una riprova involontariamente comica dell'opera di italianizzazione che gli spettatori facevano spontaneamente applaudendo queste canzoni ambientate a Parigi o in altre città tentacolari, o addirittura in Sud America. Un'opera di italianizzazione che, indipendentemente dai risultati, nasceva dall'impossibilità di aderire veramente ai modelli stranieri, dalla necessità infine di tradurre in italiano, ossia di riportare al nostro livello faticoso e provinciale anche i sogni di evasione, quelli di una vita avventurosa, romantica e cinica che Guido da Verona rappresentava nei suoi romanzi e che erano idolatrati proprio perché erano sogni, soltanto così diversi dall'angoscia e dalla crudeltà della vita quotidiana del 1920.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
0: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un grande abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per partire con una puntata speciale di questa trasmissione. Ogni tanto facciamo delle puntate a tema andando a riscoprire cose del passato. In quella di oggi ascolteremo delle cover di brani storici usciti in tempi passati, però ripresi in chiave più attuale, quindi versioni uscite negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Cominciamo subito con un pezzo datato 1966, portato al successo da una band che si chiamava Loving Spoonful, guidata dal cantautore John Sebastian, uno degli eroi qualche anno più tardi a Woodstock. Si intitola Summer in the City e lo riascoltiamo in questa versione un po' punk, un po' gotica di una band che si chiama Damned, Summer in the City.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un album molto interessante, questo dei Damned, che è uscito a gennaio 2026. Varie cover di vari artisti molto molto importanti, cito i Kings, Rolling Stones, Pink Floyd, gli Animals, gli Yardbirds, ma in questo caso una rilettura di un brano del 1966 di Loving Spoonful, si intitolava Summer in the City. In questa versione molto particolare di questa band londinese, attiva dal 1976 e sempre guidata dal leader storico Dead Danian, una formazione che in tempi recenti ha perso anche il proprio chitarrista originale, ovvero Brian James. Ma noi continuiamo con un brano datato 1967, si intitola People Are Strange, è un brano dei Doors che riascoltiamo in questa versione molto particolare dei Birds on a Wire. Un duo franco-brasiliano ci fanno riascoltare alla loro maniera People Are Strange, con una coda molto particolare intitolata When I Ride.

Wave. Rosemary Stanley e Dom Lanenia interpretano questa canzone con arrangiamenti minimali basati principalmente sulla voce e sul violoncello. Un modo particolare per unire un classico dei Doors del 1967 e una composizione di Moriarty. Terzo album per questo duo franco-brasiliano dal titolo Nues Ardentes, che è stato pubblicato ad ottobre 2025. Continuiamo con Melissa Kassab, che ci fa riascoltare un brano di un anno dopo, del 1968, portato al successo da Tommy James e The Shondells. Si intitola Crimson and Clover, un brano famoso anche nella versione italiana di Patrick Sansom, ma lei è Melissa Kassab.

soli si muore, voglio l'amore. Così cantava Patrick Sanso, ma questa è una cover del pezzo originale di Tommy James e The Shondells. Lei si chiama Melissa Kassab, un'artista svizzera nata a Ginevra nel 1990 che ha rallentato questo brano trasformandolo in una ballata folk molto molto intima, molto particolare, tutto sommato anche abbastanza diversa dall'originale del 1968. Brano che comunque conserva la magia originale dandone una nuova lettura, una nuova colorazione, così come la dà Lucinda Williams a un classico dei Beatles, si intitola Don't Let Me Down, brano del 1969 registrato durante le sessioni di Let It Be. Il brano è stato scritto da John Lennon ma fu poi accreditato a Lennon McCartney. Don't Let Me Down, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trasmissione in particolare di Rock Wave, quella di quest'oggi. Questa era una riedizione di Don't Let Me Down dei Beatles, brano del 1969, nella versione di questa bravissima cantautrice molto sfortunata, ovvero Lucinda Williams. Lei che ha omaggiato tantissimi artisti nella sua carriera, nel 2025 ha fatto uscire un omaggio ai Beatles registrato ad Abbey Road con 12 brani da lei reinterpretati. Artista classe 1953, nata in Louisiana. Curiosità, nella versione originale c'era presente al pianoforte il bravissimo e compianto Billy Preston. Ma ora un altro classico, 1970, stiamo andando più o meno in ordine cronologico, ma dopo faremo anche qualche salto. Questo è un brano targato Crosby, Stills, Nash & Young, si intitola Helpless.

Bisognava ascoltare anche l'ultimo acuto vocale di questa formazione che si chiama Wandering Hearts. Hanno ripreso interamente l'album Deja Vu del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young e l'hanno rifatto alla loro maniera, con dei cori veramente molto interessanti, quelli di Tara Wilcox e di Chess Whiffen. Questo è un trio che ha esordito nel 2019 tra folk moderno, folk attuale, anche in questa loro personale versione di Helpless, capolavoro di Neil Young, che tornerà più tardi con un altro pezzo, Neil Young, ma non ovviamente i Wandering Hearts. Quella che arriva ora è una canzone di Bobby Charles del 1972, reinterpretata da Paul Weller, si intitola Small Town Talk e Paul Weller la ripropone con uno stile molto particolare, molto intimo, che esalta un po' la sua voce, ma anche il testo di questa canzone. Fa parte di un album uscito nel 2025 dal titolo Find Eldorado, in cui Paul, ricordo ex leader degli Style Council, prima ancora dei Jam, ha rieletto alcuni autori che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera musicale. Cito i Kinks, Bobby Charles per l'appunto in questa canzone, ma poi anche Richie Evans, Brian Protreau e molti altri che vi invito ovviamente a scoprire. Small Town Talk nella versione di Paul Weller.

0: Shockwave.
1: L'onda del rock.
2: No!
1: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
1: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
4: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
5: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa è forse la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventato poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande canzone di Don McLean, American Pie, pubblicata nel 1971, una ballata epica, molto lunga, che ripercorre la storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Died, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottima Day After Day.

Un brano che vede la collaborazione di George Harrison alla slide, Leon Russell al pianoforte e un mix finale affidato al grande Todd Rundgren. Stiamo parlando di Day After Day, The Bad Finger, tratto dall'album Straight Up. Formazione nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album, diventando tra i primi esempi di power pop. 1974, un grande successo, un grande brano di Jorma Kaukonen e degli 81, dall'album Qua, si intitola Genesis.

Speaking unico, e questa canzone diventò nel tempo la sua canzone più amata e richiesta nei suoi concerti. Album che è stato ristampato nel 2003 con 4 brani aggiuntivi e resta veramente un caposaldo del suo percorso artistico. Ancora 1974, un pezzo splendido di Jackson Browne, si intitola Fantail of Sorrow, tratto da quel capolavoro intitolato Late for the Sky.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Fountain of Sorrow, Late for the Sky, capolavoro di Jackson Browne, artista americano nato nel 1948 ad Heidelberg e cresciuto a Los Angeles, tra i più grandi cantautori della West Coast, autore di brani memorabili che hanno segnato sicuramente gli anni 70, un artista ancora in attività. Una canzone che racconta la fine di una relazione, il dolore, la memoria e la difficoltà di guardare indietro senza ferirsi, trasformando il rimpianto in consapevolezza. 1975, un altro cantautore americano, arriva dalla California, lui è un famoso attore, cantautore legato alla nota famiglia Carradine, brano contenuto nel film e nell'album Nashville. Per questo progetto ha vinto anche un Oscar. Lui si chiama Kate Carradine, il brano I'm Easy.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
3: State ascoltando una trasmissione un po' particolare per quanto riguarda Rock Wave, una puntata di cover che ogni tanto facciamo. Spero che la trasmissione vi stia piacendo, anche perché noi la continuiamo alla grande con questo brano famoso e portato al successo dai Cult. Loro si chiamano Dandy Warhols e si intitola Rain.

0: Andy Warhols con questa versione di questo pezzo dei Cult del 1985, grande successo di questa band dell'album Love, la band di Ian Hensbury e di Duffy, dove veniva fuso il punk rock con atmosfere gotiche e anche hard rock, in questa versione un po' diversa dall'originale, anche se l'energia tutto sommato è la stessa. Andy Warhols, band nata nel 1994, arrivano dall'Oregon e hanno fatto quest'album di cover intitolato Pin-Ups nel 2026. Il titolo richiama un altro album di cover di tanti anni prima del grande David Bowie. In questo caso loro riprendono brani dei Cure, dei Clash, degli America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles, Marilyn Manson, Damned, New York Dolls.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
0: A Young My Head è un brano di Sting del 1996, ripreso nel 2002 da Johnny Cash, che l'aveva resa una ballata molto cupa e molto intensa. Noi l'ascoltiamo in questa versione degli Endless Blue dal vivo nel garage di uno dei due componenti della band. I Hang My Head.

registrato dal vivo nel garage di uno dei due componenti di questo duo americano, ovvero nel garage di Nick Mitchell. La cantante invece si chiama Laura Hill. Erano gli Endless Blue con I Hang My Head, brano di Sting, portato al successo anche da Johnny Cash. Ma ora dalla Svezia arriva un rifacimento di Into My Arms, grande brano di Nick Cave and the Bad Seeds. Lei si chiama Likely Lee.

0: Shockwave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande brano, anche l'originale di Nick Cave, Into My Arms, nella versione di Lucky Lee, cantautrice svedese che ha pubblicato vari album, 5 esattamente, una carriera molto importante. È una bella versione di questo classico del 1997. Fa parte di un EP di covers dove reinterpretava alla sua maniera, con delle versioni minimaliste, alcuni classici. Per esempio c'era anche Stand By Me di Benny King. Una band italiana che si chiama Lennon Kelly, arrivano da Cesena, sono nati nel 2011 e si fanno riascoltare un brano del 2002 portato al successo dai Bad Religion. Il brano si intitola Sorrow, loro sono i Lennon Kelly.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Bella versione di Sorrow, brano del 2002 dei Bad Religion. Lennon Kelly insieme ad altre band hanno fatto parte di questa raccolta The Kids Are Alright, pubblicata nel 2025 per il collettivo PGA, che sarebbe l'acronimo di Punk Goes Acoustic, praticamente una raccolta benefica di cover di band con una certa attitudine punk per sostenere il progetto L'Isola Che Non C'è, impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità. Band romagnola che unisce folk e punk con strumenti tradizionali. Ancora un progetto italiano che è quello di un tributo ai Bright Eyes. Intanto ci ascoltiamo la canzone, poi vi dirò qualcosina di più. L'originale è del 2005, si intitola Poison Oak, loro sono Linda e Boccaleone.

Vi dicevo di questo progetto italiano che è dell'etichetta Wadafaz Records, in cui 17 artisti tra l'indie folk e lo-fi rieleggono alcuni brani di Bright Eyes, ovvero la band di Conor Roberts. In questo caso il pezzo era Poison Oak del 2005, reinterpretata da Linda Gambino e Boccaleone, progetto bergamasco guidato proprio da Marco Boccaleone. Una versione molto intima, sicuramente di grande impatto emotivo. La compilation, lo ricordo, è stata curata da Carlo Pinchetti. Ma ora attenzione, perché arriva il boss, arriva Bruce Springsteen, proprio insieme a Jess Malin, un pezzo dal titolo She Don't Love Me Now, brano del 2015 ripreso in questo tributo a questo artista sfortunatissimo.

0: Il meglio della musica rock.
1: She Don't Love Me Now, un brano bellissimo reinterpretato da Bruce Springsteen per questo originale del 2015, scritto da Jess Malin, incluso in un album in cui 30 artisti hanno reinterpretato 27 canzoni del suo repertorio, dagli esordi degli anni 80 fino all'album del 2021. I proventi di questo tributo vanno interamente a Jess Malin, che è stato colpito da un ictus inoperabile al midollo spinale che l'ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Molti nomi coinvolti, come Billy Joe Armstrong dei Green Day, poi Susanna Hoffs delle Bengals, Little Steven, Lucinda Williams, Elvis Costello, i Counting Crows, ma ce ne sono veramente tantissimi per arrivare per l'appunto a 30. L'ultimo brano in scaletta è una cover di un brano di Elliott Smith del 2007, bravissimo artista scomparso nel 2003. Il brano si intitola Angel in the Snow e viene ripreso dai Fleet Foxes in un brano che è stato contenuto in una colonna sonora di un film natalizio uscito a dicembre 2025 dal titolo Oh What Fun. Il film è il classico film senza grandi pretese, comunque carino, ma questa cover mi è piaciuta in modo particolare. Siamo alla fine, vi mando un abbraccio fortissimo ed ora Fleet Foxes per voi. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: e 34 minuti. 5 4 3 2 1.
1: Questo è il Luca Vecchietti Show.
2: Ed io sono Luca Vecchietti in persona per 55 minuti di super musica come sempre. Apriamo il nostro appuntamento di oggi con Melanie Thierman, Take Me Back.

era Melanie Fipperman con Take Me Back, dove un salto indietro del tempo insieme agli ABBA. Il mitico pezzo che ci ha fatto ballare anche questo si intitola Dancing Queen.

0: Look avec Katie.
1: Erano Sweet con Love is Like Oxygen. Andiamo in Texas, facciamo un giretto a Houston, ad Austin. Boh, fate un po' voi. Ella Langley, Choosing Texas.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
9: Dalle frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
10: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
11: La 500 è talmente amata che è anche diventata una star del cinema d'animazione. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che un giorno la Ferrari avrebbe fatto parte del gruppo Fiat. Nessuno tranne uno. Luigi, il mitico cinquino giallo di Cars, da sempre appassionato di Ferrari.
12: Sono una famosa auto da corsa!
13: Sei una famosa auto da corsa? Una vera auto da corsa?
12: Sì, una vera auto da corsa! Che credevi? Guardami!
13: Io seguo il mondo delle corse da tutta una vita, fin da quando ero tabacchino!
12: Allora sai chi sono? Sono Saetta McQueen!
13: Saetta McQueen?
12: Sì, sì!
13: Voglio gridarlo al mondo intero, arrampicarmi sulla vetta più alta del mondo e gridarlo a tutti! Allora conosci molte Ferrari!
12: No, quelle corrono in un altro campionato, io corro nella Piston Cup!
14: Che c'è?
15: Luigi segue solo le Ferrari.
16: Credo sia ora di dare una rinfrescata,
17: eh? Ciao, il mio amico McQueen mi ha detto che voi siete il migliore gommisti al mondo. Perché non ci fornite 3 o 4 treni di gomma ciascuno?
16: Guido, c'è proprio Michael Schumacher, una Ferrari nel mio negozio. Una vera Ferrari! Dammi un pugno, Guido, dammi un pugno sul cofano. Questo è il giorno più spettacolare della mia vita.
17: Wow, spero che il tuo amico si riprenda. In Disney che ha si togo.
11: Luigi, il cinquino giallo, appassionato di corse, e per suggellare questa sua grande passione, ascoltiamoci ora questo brano, The Race.

0: Parlando del mondo dei motori, delle corse, della passione per la velocità, mi viene in mente che potremmo addirittura elaborarla la nostra mitica Fiat 500, magari proprio con un bel kit Abarth.
1: Siamo con Giovanni Forte, che ci spiega che cos'è questo motore, questo kit Abarth 595 per la 500.
2: Buongiorno a tutti. In pratica con questo prodotto abbiamo voluto creare una replica della famosa cassetta di trasformazione della Abarth 595, che tanto rese famoso Karl Abarth e le sue officine in Corso Marche negli anni 60 e 70, quando appunto Karl Abarth si impose come l'elaboratore di vetture di massa. In pratica nella cassetta di trasformazione abbiamo una replica dei componenti che da un punto di vista motoristico rendono una 500 una 595, e questo tramite canne cilindro maggiorate, tramite pistoni maggiorati, una coppa olio anch'essa maggiorata e tutto il resto della componentistica fino ad arrivare al sistema di scarico Record Monza. Questa cassetta, praticamente così come l'originale di Carlo Abarth, trasforma la nostra 500 in una 595, elevando la potenza da 18 a 27 cavalli.
1: Perché montare questo kit di trasformazione?
2: Perché sicuramente è, da un punto di vista storico, un richiamo a questa tunizzazione di massa, perché rende la macchina molto più brillante e divertente. Ad esempio, noi l'abbiamo montata su questa nostra vettura che ha partecipato l'anno scorso alla Targa Florio Classica, percorrendo 360 km e raggiungendo la velocità di punta di 130 km all'ora al tachimetro.
1: E su quali auto può essere montato questo kit?
2: Può essere montato su tutte le 500 denominate DFL, ovvero tutte quelle che vanno dagli anni 60 fino ai primi 70, precisamente quelle che hanno cilindrata 499,5 centimetri cubici. Oppure questi stessi pezzi possono essere utilizzati come parti di ricambio delle 595 Abarth che si trovano in circolazione.
1: Quindi su che anni siamo come modelli?
2: Siamo appunto, la prima 500 fu fatta nel 57 e quella aveva una cilindrata leggermente inferiore, quindi parliamo dei primi anni 60 fino ai primi 70.
1: E quante ce ne sono in giro di queste auto?
2: Quello che ci risulta dai database che abbiamo consultato, ce ne sono 600.000 in tutto il mondo, di cui 20.000 in Italia, di 500 classiche.
1: Ok, grazie mille.
2: Grazie, buona giornata.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
3: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World, oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: mettermi a ascoltare.
1: MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World, oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Sono le 13:03.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Per celebrare il 25esimo anniversario di una delle più leggendarie collaborazioni dal vivo della musica rock, i Black Overs, l'icona mondiale del rock Jimmy Page, hanno pubblicato nel febbraio del 2025 la riedizione del loro album dal vivo dal titolo Jimmy Page and the Black Overs Live at the Quake, registrato nel 1999 a Los Angeles e al Joss Beach nell'agosto dello stesso anno. L'album contiene potenti interpretazioni di classici delle Zeppelin, brani blues rock dei Black Overs. Questa è la loro versione di Shake Your Money Maker, un vecchissimo brano scritto da Elmore James, qui a Me and Blues.
1: We're gonna do this Elmore James number right here.

Sempre me and Blues, mentre i Got Mool, nota band americana, hanno pubblicato un incredibile album live di canzoni dei Rolling Stones dal titolo Stoned Side of the Mool. L'album cattura una notte iconica registrata in Pennsylvania il 31 ottobre del 2009. Questo è stato il loro terzo album dedicato a gruppi importanti, in precedenza lo avevano fatto per i Led Zeppelin e Pink Floyd. I Got Mool ci offrono successi dai titoli più rinomati della band delle pietre rotolanti. Qui per voi a Mia Blues, The Got Mool.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nato nel 1975, John e Matt inizia ad interessarsi al blues da adolescente quando forma i Fat John and the Trace Williams. Con il tempo affina il suo modo di suonare l'armonica e inizia a bazzicare le band di Junior Gretzen. Si trasferisce quindi a San Francisco e da qui parte la sua vera storia artistica, anche se già aveva pubblicato il suo primo album. Da quel dì parecchie acque è passata sotto i ponti, la sua armonica e la sua arte vincente, la sua voce pregevole nonostante alcune difficoltà di salute. Questa è Rock Button per voi, John e Matt, qui a Me and Blues.

Un altro grande è Paul Jones, che nasce nel 1942. All'età di 20 anni si unisce ai Manfred Mann e ne divenne da subito il loro frontman. Con loro condivideva la passione per il jazz e per il blues, ma il successo di Do Want GD li portò a trasformarsi in una pop band, una direzione che Paul non voleva intraprendere. Così se ne andò per dedicarsi a quella che viene definita la musica d'origine nera, cioè il blues, rhythm and blues, soul e jazz. Questa sua passione lo spinse a diventare anche conduttore di una trasmissione radiofonica televisiva famosa dal titolo The Blues Show, che condusse per oltre 32 anni. Un personaggio molto tranquillo dal punto di vista delle produzioni, ma sicuramente sempre molto valido armonicista e cantante. Qui per voi Paul Jones, Amin Blues.

Mentre Jimmy Hall è noto soprattutto per i 10 anni trascorsi come cantante solista, armonicista e sassofonista del gruppo Wet Willie, che ebbe un enorme successo con una canzone scritta da Hall intitolata Keep on Smiling. Ma Hall fece anche numerosi tour con Jeff Beck e tantissimi altri, si adatta facilmente a qualsiasi genere, dal rhythm and blues al rock, al country, al soul rock, sempre con un'influenza soul. Con gli anni che passano, Hall non ha perso nulla della sua estensione vocale né della sua potenza, e la sua presenza sul palco appare energica come quando aveva 30 anni, senza direi alcun segno di rallentamento. Questa è Coming After You per voi, Jimmy Hall, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Angela Strahler ha realizzato dei lavori per l'etichetta Antones, legata all'omonimo locale di Austin che Angela aveva contribuito a fondare e del quale è stata stage manager, tecnico delle luci negli anni 70, nonché protagonista di decine di esibizioni. Nata nel 45, la Strahler è una figura storica del blues texano. Ha creato la Antones Records negli anni 80, ha collaborato con Lou Hamburton e Marcia Ball ed è stata molto vicina a Steve Ray Vaughan, fino a quando si è trasferita in California, dove ha aperto un ristorante con la musica live insieme al marito. Angela Strahler, qui a Mean Blues.

Mentre le coinvolgenti performance di Patti Parks rendono omaggio alle donne del blues del passato e portano la musica a un livello molto più profondo. Ogni spettacolo è un momento di grande divertimento, dove i fans si divertono a ballare e a provare emozioni profonde. Patti condivide le sue esperienze di vita attraverso i testi e crea un legame profondo con chiunque l'ascolti. Essendo una persona molto creativa, Patti è disposta a esplorare l'intera gamma del genere blues e oltre. Nel 2024 esce un album con Johnny Rawls. La voce potente e piena di sentimento di Johnny si fonde con quella di Patti per creare un livello di entusiasmo completamente nuova. Questo è A Lot Man, per voi Patti Parks.

Sempre mio blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, con una vasta esperienza nel gospel e una passione nata per la musica blues soul. Betty Fox ha fatto molta strada dalle sue radici del sud fino a calcare i palcoscenici di mezzo mondo ed affascinare migliaia di persone con la sua spavalderia autentica e il suo talento incrollabile. Sicuramente una forza della natura da non sottovalutare. Remember me, Betty Fox Band.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

messo le mutande sopra il vestito. Conosco un tipo con il tempo diventato ricco. Piacere mio, Aldo Ritmo.

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
2: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
2: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
2: Siamo alla cronaca. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che al pronto soccorso di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. E il giovane, fermato poco prima vicino al carcere mentre avrebbe cercato di introdurre droga, aveva creato il caos in ospedale utilizzando un estintore. L'agente ha esploso 3 colpi, uno dei quali lo ha ferito ad una gamba. Nelle prossime ore sarà interrogato dagli inquirenti.
3: E proseguono le indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale della città. Gli investigatori cercano un possibile basista che potrebbe aver agevolato i ladri, riusciti ad agire in appena 2 minuti, nonostante allarme e videosorveglianza fossero funzionanti. Da Roma sono arrivati anche gli specialisti dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. 2 tavole del Polittico di San Gregorio sono state ritrovate vicino alla recinzione del museo, mentre prosegue la caccia alle opere ancora mancanti.
2: Un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava in una zona vietata del vulcano. Soccorso in condizioni disperate, è arrivato all'ospedale Cannizzaro di Catania in arresto cardiorespiratorio. L'attività eruttiva continua intanto a condizionare i voli a Catania, con limitazioni agli arrivi e una nuova colata nella valle del Bove. Sul fronte meteo, allerta gialla in 13 regioni e temperature in progressivo calo, raffiche di vento e possibili grandinate.
3: Ci occupiamo di economia, nuovo stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Cassino. Le linee resteranno ferme fino al 31 agosto con la ripresa delle attività previste il 1 settembre. La sospensione riguarda la produzione di Alfa Romeo Giulia e Stelvio e Maserati Grecale. La decisione arriva in una fase di difficoltà per lo stabilimento laziale, dove nei primi 6 mesi dell'anno la produzione è diminuita di oltre il 36% rispetto al 2025.
2: Lo sport, clamorosa eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia. I biancocelesti escono subito di scena, battuti 2-0 dal Mantova all'Olimpico. Accedono invece ai 16esimi Genoa, Frosinone e Verona. Oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide: Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Traffico in coda per un veicolo in panne sulla A7 Milano-Genova tra il bivio per la A12 Genova-Rosignano e l'uscita per la A10 dei Fiori verso San Pier d'Arena. Intenso il traffico sul tratto della Milano-Bologna con code a tratti tra Piacenza e Fidenza verso Bologna. Nella stessa direzione rallentamenti tra Valsamoggia e il bivio per la A14 Adriatica. Trafficato anche il tratto tra Modena Nord e il bivio per la A22 del Brennero in direzione Milano. Sulla A22 code tra Campo Galliano e il bivio per l'Autosole verso Modena. Sempre per traffico, rallentamenti e code sulla A14 Adriatica tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e Faenza in direzione Ancona. Ricordiamo che a Roma, sul tratto urbano della Roma-L'Aquila, resterà chiuso fino al prossimo 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: I'm Casey of Casey and the Sunshine Band, and I'd like to say hello to all our fans in Holland. The Avro Radio and Television Tip of the Week is, I'm your boogeyman.

0: Jazz Train.
1: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave a Castel San Pietro Terme in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
6: Sono le 16 e 28 minuti.
7: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: Le signore ricevono.
9: È amore o solo cattivo gusto?
8: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
9: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
5: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Ben trovati. Sulla A15 Parma La Spezia, per traffico intenso, ci sono code a tratti per 4 km tra Borgo Taro e Pontremoli in direzione La Spezia. Ricordiamo che per lavori in questo tratto si viaggia su sede stradale ridotta nelle due direzioni. Traffico intenso sulla A22 del Brennero, 2 km di coda tra Carpi e il bivio per la 1 Milano-Bologna. Trafficata anche l'autosole in direzione di Milano. Si rallenta dal bivio per la variante di Valico a Sasso Marconi Nord, successivamente in colonnamenti da Modena Sud al bivio per la A22 del Brennero per chi proviene da Bologna. Ancora sulla uno in direzione Milano, code tra Piacenza e Casal Pusterlengo. Un mezzo in panne sulla A13 Bologna-Padova provoca code tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Incidente poi sulla A14 Adriatica, si sta in fila per 3 km da Castel San Pietro a Imola in direzione di Ancona. Attualmente i tempi di percorrenza sono stimati in circa 30 minuti. Sempre sull'Adriatica, sulla carreggiata opposta, quindi verso Bologna, per traffico sostenuto ci sono incolonnamenti a tratti tra Rimini Sud e il bivio per l'autosole. Attenzione proprio da Rimini e fino a Pesaro Urbino, segnaliamo forti temporali, per cui invitiamo a moderare la velocità e prestare le dovute cautele. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Le signore ricevono.
5: È amore o solo cattivo gusto?
6: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
7: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Grazie.

0: Famiglia Radio Castellana.
1: Pubblicità. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17,

0: Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Per celebrare il 25esimo anniversario di una delle più leggendarie collaborazioni dal vivo della musica rock, i Black Overs, l'icona mondiale del rock Jimmy Page, hanno pubblicato nel febbraio del 2025 la riedizione del loro album dal vivo dal titolo Jimmy Page and the Black Overs Live at the Quake, registrato nel 1999 a Los Angeles e al Joss Beach nell'agosto dello stesso anno. L'album contiene potenti interpretazioni di classici delle Zeppelin e brani blues rock dei Black Overs. Questa è la loro versione di Shake Your Money Maker, un vecchissimo brano scritto da Elmore James qui a Me and Blues.
1: We're gonna do this Elmore James number right here.

sempre Me and Blues, mentre i Got Mool, nota band americana, hanno pubblicato un incredibile album live di canzoni dei Rolling Stones dal titolo Stoned Side of the Mool. L'album cattura una notte iconica registrata in Pennsylvania il 31 ottobre del 2009. Questo è stato il loro terzo album dedicato a gruppi importanti. In precedenza lo avevano fatto per i Led Zeppelin e Pink Floyd. I Got Mool ci offrono successi dai titoli più rinomati della band delle pietre rotolanti. Qui per voi a Mia Blues, The Got Mool.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nato nel 1975, John e Matt inizia ad interessarsi al blues da adolescente quando forma i Fat John and the Trace Williams. Con il tempo affina il suo modo di suonare l'armonica e inizia a bazzicare le band di Junior Gwetson. Si trasferisce quindi a San Francisco e da qui parte la sua vera storia artistica, anche se già aveva pubblicato il suo primo album. Da quel dì parecchia acqua è passata sotto i ponti, la sua armonica e la sua arte vincente, la sua voce pregevole nonostante alcune difficoltà di salute. Questa è Rock Button, per voi John e Matt, qui a Me and Blues.

Un altro grande è Paul Jones, che nasce nel 1942, all'età di 20 anni si unisce ai Manfred Mann e ne divenne da subito il loro frontman. Con loro condivideva la passione per il jazz e per il blues, ma il successo di Do Want D.D. li portò a trasformarsi in una pop band, una direzione che Paul non voleva intraprendere. Così se ne andò per dedicarsi a quella che viene definita la musica d'origine nera, cioè il blues, rhythm and blues, soul e jazz. Questa sua passione lo spinse a diventare anche conduttore di una trasmissione radiofonica televisiva famosa dal titolo The Blues Show, che condusse per oltre 32 anni. Un personaggio molto tranquillo dal punto di vista delle produzioni, ma sicuramente sempre molto valido armonicista e cantante. Qui per voi Paul Jones, Amin Blues.

Mentre Jimmy Hall è noto soprattutto per i 10 anni trascorsi come cantante solista, armonicista e sassofonista del gruppo Wet Willie, che ebbe un enorme successo con una canzone scritta da Hall intitolata Keep on Smiling. Ma Hall fece anche numerosi tour con Jeff Beck e tantissimi altri, si adatta facilmente a qualsiasi genere, dal rhythm and blues, al rock, al country, al soul rock, sempre con un'influenza soul. Con gli anni che passano, Hall non ha perso nulla della sua estensione vocale né della sua potenza, e la sua presenza sul palco appare energica come quando aveva 30 anni, senza direi alcun segno di rallentamento. Questa è Coming After You per voi, Jimmy Hall, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Angela Strahler ha realizzato dei lavori per l'etichetta Antones, legata all'omonimo locale di Austin che Angela aveva contribuito a fondare e del quale è stata stage manager, tecnico delle luci negli anni 70, nonché protagonista di decine di esibizioni. Nata nel 45, la Strahler è una figura storica del blues texano. Ha creato la Antones Records negli anni 80, ha collaborato con Lou Hamburton e Marcia Ball ed è stata molto vicina a Steve Ray Vaughan, fino a quando si è trasferita in California, dove ha aperto un ristorante con la musica live insieme al marito. Angela Strahler, qui a Mean Blues.

Mentre le coinvolgenti performance di Patti Parks rendono omaggio alle donne del blues del passato e portano la musica a un livello molto più profondo. Ogni spettacolo è un momento di grande divertimento, dove i fans si divertono a ballare e a provare emozioni profonde. Patti condivide le sue esperienze di vita attraverso i testi e crea un legame profondo con chiunque l'ascolti. Essendo una persona molto creativa, Patti è disposta a esplorare l'intera gamma del genere blues e oltre. Nel 2024 esce un album con Johnny Rawls. La voce potente e piena di sentimento di Johnny si fonde con quella di Patti per creare un livello di entusiasmo completamente nuova. Questo è A Lot Man, per voi Patti Parks.

Sempre mio blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria, con una vasta esperienza nel gospel e una passione nata per la musica blues soul. Betty Fox ha fatto molta strada dalle sue radici del sud fino a calcare i palcoscenici di mezzo mondo ed affascinare migliaia di persone con la sua spavalderia autentica e il suo talento incrollabile. Sicuramente una forza della natura da non sottovalutare. Remember me, Betty Fox. Betty Fox Band.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Traffico in coda per un veicolo in panne sulla 7 Milano-Genova tra il bivio per la A12 Genova-Rosignano e l'uscita per la A10 dei Fiori verso San Pier d'Arena. Intenso il traffico sul tratto della Milano-Bologna con code a tratti tra Piacenza e Fidenza verso Bologna. Nella stessa direzione rallentamenti tra Val Samoggia e il bivio per la A14 Adriatica. Trafficato anche il tratto tra Modena Nord e il bivio per la A22 del Brennero in direzione Milano. Sulla A22 code tra Campo Galliano e il bivio per l'Autosole verso Modena. Sempre per traffico, rallentamenti e code sulla A14 Adriatica tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e Faenza in direzione Ancona. Ricordiamo che a Roma, sul tratto urbano della Roma-L'Aquila, resterà chiuso fino al prossimo 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

C'è quella canzone che quando parte cambia tutto. Una canzone che ti riporta indietro. È la tua storia, è un ricordo, è un'emozione. Su MRC arriva Quella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Lascia un messaggio sulla nostra pagina Facebook oppure scrivici su WhatsApp al 348-760-7907 e la tua canzone entrerà in onda. Ed ora ascoltiamo la tua canzone.

siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: bella canzone, la selezione musicale scelta da voi ascoltatori. Continua a scriverci sulla nostra pagina Facebook oppure su WhatsApp al 348 760 7907 e raccontaci la tua canzone. Su MRC la musica parla di te.
1: Sono le 19 e 54 minuti.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
5: Media Radio Castellana, la tua radio.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
6: Sono le 24 minuti. Sono le 24 minuti.
7: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: Le signore ricevono.
9: È amore o solo cattivo gusto?
8: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
9: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

stare calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta,

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme.
3: MRC, Villaggio della Salute. The best of, il meglio di Licenza Media.
4: Da Castel San Pietro Terme, nello splendore delle onde medie, comincia ora Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Vi accompagna in questo viaggio Sergio La Croce.
5: Hi guys, ben trovati tutti quanti per una nuova puntata di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, questo programma che va in onda tutti i lunedì dalle 21 alle 22.30 nel cuore di Castel San Pietro sulle frequenze di MRC Radio in compagnia di Sergio La Croce, che è il sottoscritto, eccolo qua. Partiamo subito a cannone perché dobbiamo rimanere interni alla scaletta, perché sopra giunge dopo di me Onda Lirica, la replica del programma che è andato ieri sera. Quindi facciamo un breve recap con il numero di telefono, se volete messaggiare, è il seguente: 348 7607 907, e le nostre frequenze sono classiche per le onde medie, 711 1098. Un po' di emozione perché questa sera mi batte un po' forte il cuore, adesso vi spiego il perché. E potete ascoltarci comunque in streaming sulle frequenze e sulla radio, sul player della radio. Andate su www.mrcradio.it, cliccate e partirà la magia. Oppure, se comandate Alexa,

con l'intento di farvi indirizzare su MRC Radio, lei non ci metterà che meno di 30 secondi a indirizzarvi e potrete ascoltarci tranquillamente. Diversamente abbiamo due splendide app, la nostra istituzionale MRC Media Radio Castellana, ok per Android, veramente molto molto performante, e il classico, intramontabile, irresistibile, ineguagliabile FM World, che ci ha tenuto a battesimo fin dai primi vagiti ed siamo ancora qui e andiamo avanti molto molto molto bene. Vi ricordo in ultimis le pagine social: Facebook, licenza media Accademia di Musica e Parole, dove oggi ho fatto un bel post con l'immaginetta dell'argomento che tratteremo questa sera, e Instagram, licenza media. Quindi sulla pagina Facebook nei prossimi giorni ci sarà anche il podcast, il tempo di confezionarlo, stasera lo partoriamo e poi lo prepariamo bene tagliando via un po' di pubblicità avanti e indietro e lo sistemiamo come Dio comanda, poi lo postiamo in modo che potrete usufruirne, approfittarne a seconda del momento della giornata migliore per voi. Allora, l'emozione non ha voce, come dice il buon Adriano Celentano, perché sulla locandina compare un fondo bianco con tante linee che compongono due profili che si scambiano un bacio appassionato, e questo è il tema di questa sera, il bacio. Il bacio chiaramente lo tratteremo con la solita leggerezza che ci contraddistingue, cercando di far passare un po' questa emozione iniziale, perché comunque non vi nascondo, mi batte un po' il cuore. Perché è successo questo? L'altra sera stavo rincasando dopo il lavoro e ho visto, mentre ero fermo al semaforo, una coppia di persone di una certa età, grandi, molto grandi, non ragazzini, non di mezza età, più grandi, che si scambiavano un bacio appassionatissimo. Era proprio una bella scena, mi ha talmente colpito che sono tornato a casa di buon umore, perché come dicevo l'amore non ha età e il bacio è una cosa che piace o meno ci riguarda tutti, perché ha tanti aspetti che entrano prepotentemente nella vita di uno di noi. Abbiamo il bacio della buonanotte della mamma quando siamo piccolini, che ci rincalza le coperte e ci dice fai dei bei sogni, ma il bacio ha un suo potere incredibile, perché baciare stimola proprio la produzione di ossitocina, che è un ormone che aiuta a ridurre i livelli di ansia e di stress, e mentre ci baciamo, generalmente ci abbracciamo, abbiamo il contatto fisico, e questo contatto favorisce anche il rilascio di endorfine che ci danno buon umore, ci trasmettono benessere. In più ci sono altri aspetti positivi del fatto del baciarsi, perché mentre ci si bacia in pochissimi secondi si scambiano anche dei batteri tra di noi, che piaccia o meno, e questi batteri che noi ci scambiamo con un certo entusiasmo aiutano a migliorare le nostre difese immunitarie. Quindi anche un'altra cosa, ci batte forte il cuore, come succede a me in questo momento, come se io fossi qui a fare ginnastica. Quando ci si bacia è come se ci si facesse una leggera corsetta, un leggero esercizio fisico, e questo aumento della frequenza cardiaca riduce il discorso della pressione, quindi dà beneficio, come dicevamo, e non solo, anche a voler essere ancora più specifici, quando ci si bacia muoviamo dei muscoli nel viso che generalmente non hanno tutte queste occasioni per mettersi in evidenza, e quindi non vi dimenticate di baciare le persone a cui volete bene, perché fa bene a voi, fa bene a loro, fa bene a tutti. E questa coppia di persone, che non so chi fossero ma erano incredibilmente belli da vedere, mi hanno proprio dato una fiammata che mi dà motivo per partire questa sera con voi a parlare di baci, perché parliamo di cose belle una volta tanto, cose che ci fanno stare bene. E quindi la domanda che nasce spontanea è la seguente: ma cosa c'è in un bacio? Ce lo dice Gilbert Sullivan.

0: Beh, una bella canzoncina così leggera che continua a trasmetterci benessere, come proprio quando ci si bacia, perché è una bella cosa. C'è appunto questa connessione emotiva, la sensazione di vicinanza che proprio derivano dal bacio, ci aiutano a costruire relazioni più solide, durature, ci migliora il benessere emotivo, quindi è una cosa a cui nessuno può sfuggire, che possa piacere o meno. E ci sono anche comunque baci meno impegnativi, che sono quelli che noi utilizziamo per i saluti generalmente. Ecco, noi ci scambiamo baci sulla guancia. Mi sono informato anche su questa situazione e io non lo sapevo, perché c'è un galateo, c'è una norma comportamentale, no? Ammetto di essere stato ignorante fino adesso e io ho sempre sbagliato. Perché? Ve lo voglio spiegare in diretta proprio. Quando ci si saluta, che ci si scambiano dei baci, ecco, non bisogna baciare la guancia dell'interessato o dell'interessata, cosa che io invece faccio regolarmente, perché per me è una persona a cui voglio bene, che stimo o che ritengo al mio stesso livello emotivo, emozionale, di considerazione, mi sbilancio e tendo a dimostrargli con il contatto delle mie labbra sulla sua guancia che ho piacere di vederlo e mi fa molto molto piacere incontrarlo e scambiare questo momento con lui o con lei. Ma è sbagliato, perché il galateo dice intanto che questo tipo di baci vanno scambiati soprattutto in situazioni di convivialità e in momenti, diciamo, più sociali, non certamente in ambito professionale, anche se poi ci sono ambienti tipo quello della moda dove tutti baciano tutti indistintamente, perché comunque è di prassi. Chiaramente noi tra familiari, amici, bambini ci diamo dei veri baci, ma quando salutiamo qualcuno dobbiamo stare attenti a queste regole di non baciare le labbra. Io francamente ero ignaro, sapevo che nel baciamano non bisognava toccare la superficie del dorso della mano della persona, invece nella mia ignoranza ho sempre sbagliato. Ma intorno al discorso del bacio, per rafforzare queste frasi che vi ho detto, vi voglio passare un mini clip di pochissimi secondi tratto da un film che si intitola Maledetto il giorno che t'ho incontrato, e è una conversazione su questo tema tra Carlo Verdone e Margherita Bui. Sentite un po' che rumba, eccola qua che arriva.
1: I baci, Bernardo, bisogna saper baciare.
2: Ma io so baciare.
1: Sì.
2: Guarda che gliela mollo.
1: Vabbè, meglio così. No, perché parte tutto da lì, è importantissimo. Semmai mi direi che è un problema di stile, ecco. So, labbro avventosa.
2: Conosco.
1: Labbro leggero. Lingua serpente.
2: Idem.
1: Lingua a pennello.
2: Com'è sta lingua a pennello?
1: Non lo so, è un movimento ondulatorio, a largo raggio, morbido, delicato, profondo.
2: La passata di palato con la lingua, quello è. Cioè, schiavi quella lingua dentro, vai.
1: Mamma mia, quanto sei poco poetico.
2: Sì, vabbè, ma il senso è...
0: Ecco, Carletto ci va giù così con la cazzuola e quindi Margherita Bui si irrigidisce. Ma è importante sapere baciare e si impara poco alla volta. E è proprio nell'età adolescenziale, quando ci batte veramente il cuore, magari ci piace qualche bambina, qualche ragazzina o viceversa qualche ragazzino, insomma dipende dalle situazioni, ci batte forte il cuore e si cerca ogni minima occasione per cercare di avere questo tipo di contatto. Guarda caso, in quell'età media e così si giocava spesso al gioco della bottiglia, l'avrete fatto tutti, è incredibile, un gioco è un evergreen, quindi quello è ricordo certe scene, perché chiaramente quando ti toccava a te non capitava quasi mai quella che ti piaceva, però insomma era tutta palestra, diciamo, eravamo così alla dilettante, allo sbaraglio, e cercavamo di fare il meglio che si poteva. L'importante, ecco, come direbbero gli sportivi, l'importante era muovere la classifica, cominciare a mettere dei punti in carniere in modo da muovere la classifica. E a proposito di classifica e di baci adolescenziali, vi voglio raccontare questa cosa per lanciare la prossima canzone. C'è stato nel 1987 a Sanremo, nella categoria Nuove Proposte, un debutto di un ragazzino che aveva solo 13 anni. E questo ragazzino qua si chiama Enrico Cifiello, aveva 13 anni e lui era abbastanza impacciato, cantava molto bene, ma incalzato dalle domande di Pippo Baudo, era in chiara difficoltà. Chiaramente tutto è finito nel momento in cui questo ragazzino ha incominciato a cantare questa canzone, che non è stata un successo né una pietra miliare della musica italiana. È molto carina, perché lo scopo di questa sera è cercare di dare allegria, di trasmettere tenerezza, vorrei dire, e anche la mia voce emozionata probabilmente contribuirà a farlo. Ma questa canzone gli ha permesso comunque di arrivare quinto nella classifica delle Nuove Proposte, dove c'erano Zarrillo e altri ragazzi che poi sono diventati invece dei pezzi grossi della musica italiana. E quindi adesso, per suggellare quel ragazzino lì che aveva 13 anni nell'87, oggi ne ha 51, quindi è un artista a tutto tondo, è ancora in attività, ha fatto la sua carriera comunque, andiamo ad ascoltarci questa sua canzone molto carina, molto, molto tenera. E lui la canta comunque con grande trasporto. Se vi capita, andate a vedere i clip su YouTube, perché vedi questo ragazzino proprio che canta come un vero singer navigato, veramente molto tenero e molto bello. E bellina anche la canzone, che vi faccio arrivare subito. Eccola qua.

Bellissima, bellissima. Questo ragazzino canta veramente bene, 13 anni, pensate, impacciato sul palco col suo maglioncino rosso anni 80 con le maniche e con l'inserto bianco, e Pippo Baudo bacchettone che lo tampinava. Sembra veramente una scena proprio di altri tempi, anche la scenografia era veramente scarna, nonostante fosse comunque la platea del festival dell'Ariston, quindi insomma, però si vedeva che erano altri anni. E vi facevo un accenno, un bacio alla mia età, a 13 anni, sai, magari portavi la ragazzina agli autoscontri, oppure non vedevi l'ora di fare un pezzo di strada con lei per andare a scuola, tutte queste cose qua che da adolescenti ti fanno battere il cuore, così sei già contento, così poi se viene altro tanto meglio. E vi accennavo appunto al gioco della bottiglia, oppure c'erano tanti altri tipi di giochi dove poi però c'era la penitenza, e quindi magari la penitenza era avere il coraggio di andare a dare un bacino sulla guancia alla ragazza e bisognava vedere se lei si faceva baciare o meno. Insomma, erano tante situazioni così. Però parlando di un altro tipo di bacio, ci sono anche baci più seri. Voi sapete, a Bologna noi siamo in una città che ha l'università più antica del mondo, e chiaramente voglio fare una piccola citazione a quello che è il discorso legato al bacio accademico. Era un'usanza in voga anni fa ed era praticamente un riconoscimento ulteriore oltre la lode per quegli studenti che si laureavano, che avevano un modo di distinguersi particolarmente lungo il loro percorso di studio, ma soprattutto anche per l'esposizione della tesi che facevano al momento proprio della prendere la laurea. E quindi questo bacio accademico praticamente altro non era che un bacino sulla guancia da parte del presidente della commissione, oppure un bacio simbolico che veniva dato come se fosse un encomio speciale, diciamo un tributo per questa esposizione molto molto ben articolata, molto ben messa giù. E questa usanza non è più in uso, adesso ci sono altri tipi di riconoscimenti, ci sono la menzione speciale o la menzione accademica, e però in alcuni contesti un po' più tradizionali viene ancora ogni tanto utilizzato, menzionato come un sinonimo di proprio riconoscere il valore di uno studente che ha avuto un percorso straordinario e che si è proprio distinto per come ha messo giù la sua tesina. Però per agganciarmi al discorso e rimanere nel percorso musicale articolato legato al discorso dei baci, bacio accademico mi rimanda automaticamente al Laureato, il film con Dustin Hoffman del 1967. Questo film è tratto da un romanzo, non è una storia vera, è una storia in parte vera, perché ci sono degli agganci riconducibili alla vita dell'autore Charles Webb, però nel libro e nel film non viene raccontato come una storia vera, proprio intesa come un fatto di cronaca, però ci sono delle influenze che derivano dalla vita dell'autore. In questo caso Dustin Hoffman è il laureato e riceve molto, molto di più che un bacio dalla signora Robinson, come ci dicono adesso Simon & Garfunkel.

Siete all'ascolto di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, con Sergio La Croce, questo programma che va in onda tutti i lunedì dal 21 alle 22.30, il cui podcast potrete trovare sulle pagine di Facebook, Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, appunto, nei prossimi giorni. Ma bando alle ciance, proseguiamo e spostiamoci direttamente in Italia. Qui parlavamo appunto della signora Robinson, che aveva un sacco di baci da dare a Dustin Hoffman e non si risparmiava, diciamo, al punto di mettere in secondo piano la propria figliola. Beh, insomma, una donna intraprendente, come una donna intraprendente è quella di cui vi vado a parlare tra poco. Perché adesso, per raccontarvi questa storia e andare a finire in musica, come facciamo qui a Licenza Media, perché è tutto un discorso articolato che nasce da un'immagine che ho visto di due anziani che si baciavano appassionatamente, mi viene in mente questo. Cercate di focalizzare, ci troviamo in Umbria, centro Italia, siamo all'inizio del Novecento e c'è una coppia di giovani sposi che cercano di mettere in piedi una attività per sbarcare il lunario, e cosa fanno? Prendono in gestione una piccola drogheria proprio situata nel cuore di Perugia. Questi due ragazzi si chiamano Annibale Spagnoli e lei, la moglie, si chiama Luisa Sargentini. Bene, cosa succede? Si sposano e fanno affari, perché l'attività va talmente bene, cominciano a produrre questi biscotti, confetti, lavorando con il cacao e queste cose qui, che la loro attività comincia a destare l'interesse anche di altri imprenditori, tra i quali un certo Francesco Buitoni, quello della pasta, delle conserve. Quindi questi imprenditori si uniscono per creare un indotto investendo sulla drogheria e fanno praticamente, con il loro interessamento, fanno nascere la società perugina. E in questa società la signorina Luisa Sargentini, meglio nota come Luisa Spagnoli, si inventa nel 1922 il bacio perugina. Il bacio perugina le venne in mente quando, guardando la produzione che facevano dei loro cioccolatini, c'erano gran parte dei prodotti che rimanevano, questa minuzzaglia di queste granelle così che rimanevano, e questo cacao venivano considerati scarti. Allora si inventò questo cioccolatino, fece questa pallina con sopra questa nocciola intera, grossa, tutto chiaramente avvolto da un doppio strato di gianduia e cose varie, e chiaramente era un tentativo, no? Questa forma che veniva fuori poteva ricordare vagamente la forma di un pugno chiuso, dove la nocciola rappresentava la nocca più sporgente. Quindi dissero: chiamiamolo cazzotto questo cioccolatino. Solo che fortunatamente intervenne il figlio di Buitoni e gli disse: guarda, secondo me il nome non è troppo azzeccato, perché se uno entra in una pasticceria e gli dice: signora, mi dà un cazzotto, cioè non sta molto bene. Sarebbe meglio che dice: signora, mi dà un bacio. E da lì è cominciato questo gioco, e hanno deciso, siccome venne accettato questo suggerimento, e suonava bene, stava bene, suonava proprio bene, restava in testa subito, e decisero di chiamarlo così. Tra le altre cose, siccome Luisa Spagnoli, che nel frattempo si era separata dal marito, si era messa insieme a questo Giovanni Buitoni, figlio del precedente imprenditore che era stato con loro, di Francesco, ecco, succede questo. Lei amava, quando gli faceva sentire delle elaborazioni, mettergli un messaggino, un pizzino avvolto intorno al cioccolatino, e questa cosa qui è piaciuta anche a quelli che si occupavano della produzione, tant'è vero che il cartiglio, no, quello che noi troviamo immediatamente dentro, sotto la stagnola, con la frase d'amore, è una caratteristica incredibile di questo cioccolatino che abbiamo mangiato tutti. E poi anche leggere la frase è molto bello. Delle volte capita che ci sono delle frasi veramente molto molto azzeccate, che
ti fanno anche avere un risultato migliore di quello che potresti avere se parlassi tu, secondo me. Quindi il successo di questi baci, che vengono ancora prodotti con la ricetta segreta conservata gelosamente, e ancora i baci Perugina si vendono da soli, diciamo così, ne fanno tante tante versioni, ma quella è ancora la ricetta pregiato fondente Luisa, si chiama, ecco, quella lì è sempre quella dal 1922. E quindi questa donna, questa Luisa Spagnoli, che poi si è anche riuscita a mettere in evidenza nell'imprenditoria italiana anche con il discorso della moda, degli accessori moda, ha fatto capire che era una donna veramente molto forte, con genialità, sensualità, e si è inventata questo discorso del bacio Perugina. Allora adesso, per agganciarmi alla figura di questa imprenditrice notevolissima e a questa fabbrica che è tuttora in grandissimo spolvero, voglio mettere una canzone di Ornella Vanoni, che è una donna molto sensuale, molto sexy. Nella sua carriera penso che abbia avuto molti amanti, quindi ha dispensato parecchi baci, e la canzone che vi faccio sentire adesso si intitola Rossetto e cioccolato, che guarda caso i baci vanno sulla bocca e anche il cioccolato, eccolo qua, arriva per voi.

0: Coi bei peccati succede sempre, la ricetta ce l'ha data Ornella Vanoni per avere un ingrediente ottimo, ma mentre sentivamo la canzone è arrivato un messaggio, un nuovo ascoltatore mi dice così: buonasera Sergio, sono Robby. Un saluto a Mario. Questo ragazzo non aveva mai telefonato, probabilmente Mario mi sta tirando un po' la volata, mi fa partire, divulga il credo, ecco, e questo mi fa estremo piacere, perché Mario ancora non si è palesato, penso che sia all'ascolto, è il nostro certificato numero 22, potremmo definirlo un ascoltatore al bacio, tanto per stare in tema, e sempre rimanendo proprio in tema di baci, ecco, il bacio nella poesia, perché c'è una canzone degli Stadio che si chiama Ti mando un bacio, e è una canzone che è contenuta in una specie di melodie, insomma, del 1997, e questa canzone riprende nel ritornello proprio le parole di una canzone di Pablo Neruda, che si intitola, di una poesia, scusate, di Pablo Neruda, che si chiama proprio Il bacio, e le parole sono queste: ti mando un bacio con il vento e so che tu lo sentirai, ti volterai senza vedermi, chiudendo gli occhi capirai e mi sentirai. E queste, insomma, sono parole di una certa portata, è una poesia, ma noi non vogliamo fermarci qui, andiamo oltre, perché voglio farvi sentire, non recitata da me ma da una persona che è nettamente migliore e anche con una voce migliore della mia in quanto femminile, una bellissima poesia di Alda Merini, una donna, un'artista, una poetessa straordinaria che, nonostante abbia avuto un'esistenza piuttosto difficile, caratterizzata anche da frequenti ricoveri in manicomio perché le era stato riscontrato un disturbo bipolare della personalità, tutto ciò non le ha impedito di lasciarci perle di una bellezza incredibile. E adesso voglio farvi passare questa poesia recitata da una ragazza anonima, non conosco il nome, ma ha una voce molto bella e la interpreta molto bene, e questa poesia si intitola E poi fate l'amore. La dedico a tutti voi che magari lo fate davvero.
1: E poi fate l'amore. Niente sesso, solo amore. E con questo intendo i baci lenti sulla bocca, sul collo, sulla pancia, la schiena, i morsi sulle labbra, le mani intrecciate e occhi dentro occhi. Intendo abbracci talmente stretti da diventare una cosa sola, corpi incastrati e anime in collisione, carezze sui graffi, vestiti tolti insieme alle paure, baci sulle debolezze, sui segni di una vita che fino a quel momento era stata un po' sbiadita. Intendo dita sui corpi, creare costellazioni, inalare profumi, cuori che battono insieme, respiri che viaggiano allo stesso ritmo, e poi sorrisi sinceri dopo un po' che non lo erano più. Fate l'amore e non vergognatevi, perché l'amore è arte e voi i capolavori.
0: Beh, con delle parole così cosa gli vuoi dire? È veramente la genialità di questa donna che è riuscita a descrivere così bene un momento incredibile di intimità, ed è, mi è piaciuta subito come ho sentito questa poesia, ho voluto proporvela perché crea una certa magia. Ma a distruggere la magia invece interviene Mario, l'ascoltatore certificato numero 22 chiamato in causa, che recita così con il suo messaggio a gamba tesa: Ciao Sergio, è un peccato che con l'avanzare dell'età ci si bacia sempre meno. Probabilmente la coppia che hai visto tu, non più giovanissima, era clandestina, mi viene da dire. O una coppia formata da poco. Ciao a te e a Robby all'ascolto, sì, ma anche a tutti gli altri ascoltatori, con il consiglio di baciarsi ripetutamente il più possibile. Beh, Mario, hai con questa parola incredibilmente saggia, perché effettivamente quello che tu hai detto è vero, mi fai venire in mente una scena che ho visto una volta. Ero piccolino, facevo fatica a dormire e sentivo un po' di trambusto in cucina. Allora sono andato quatto lungo il corridoio a luci spente, sono arrivato in cucina e c'era mio papà e mia mamma che si stavano baciando. È stato un bacio appassionato, è stata l'unica volta che io li ho visti scambiarsi un'effusione di quel genere. Si volevano bene, ma era una cosa molto privata la loro. E questo momento era magico, loro non lo sanno, probabilmente adesso che sono in etere tutti e due mi vedono e ho svelato un arcano. E allora talmente era la passione che ci ha comunicato la poesia di Alda Merini, che la voglio sottolineare con un brano che è di una sensualità incredibile. Se avete una donna vicina, baciatela e cominciate a ballare su queste note di questa splendida canzone in versione acustica. Questa, eccola qui che arriva.
2: This

sono le 22, mancano 10-12 minuti alle 22, a dir la verità, e l'emozione non ha voce, come dicevo prima, l'emozione non ha voce perché questo discorso dei baci mi lascia un attimo così interdetto e fatico a riprendere la situazione, perché sono talmente tante le cose che vi vorrei dire. Voi non potete vedere, ma una persona per me importante qui nell'ambito della radio ha rimarcato la mia, diciamo, impastazione che ma quando uno si emoziona cosa vuoi fare? È così. Io ho ancora negli occhi questa immagine di questi due che si baciano, che limonavano duro, ed è stata una cosa incredibile. Poi adesso prima Mario mi ha fatto venire in mente questo particolare dei miei genitori che si scambiavano effusioni. Per me è stato un bellissimo momento che custodisco e gelosamente mi fa molto piacere. Però ci sono altre situazioni, il fatto di vedere le persone che si baciano, il bacio è stato rappresentato un sacco di volte anche in ambito artistico. Voi avrete sicuramente visto il discorso delle sculture di Rodin, oppure il bacio di Magritte, quello con gli amanti che hanno il volto coperto da dei teli, oppure ancora il bacio di Klimt. Queste immagini che hanno fatto così dell'eros, del momento del bacio, una icona classica che fa il giro del mondo, sono immagini che solo a menzionarle vi verranno alla mente. Nel caso del bacio di Klimt c'è questo uso proprio smodato della foglia d'oro, che i visi di questi due amanti sognanti di questo momento così intimo tra di loro sono esaltati da questo colore, di questo oro che sfavilla tutto intorno. Ma ci sono anche fotografie in bianco e nero che hanno lo stesso margine di potenzialità. Una di queste qua sicuramente è il bacio dell'Hotel de Ville di Doisneau, dove ci sono appunto queste due persone che in mezzo al caos di Parigi si baciano appassionatamente. Ma quello che io vi voglio raccontare, e anche questo, ci sono altre curiosità. Nel 1980 una fotografa con una Polaroid ha immortalato il bacio tra Yoko Ono e John Lennon pochi minuti prima che lui venisse ucciso. Pensate cosa rimane dentro a una Polaroid, una cosa incredibile. Oppure è successo un altro fatto incredibile, ci sono, come si dice, in internet, con la diffusione dei social, c'era stata una fake news, era successo un fatto che durante una corrida, ma non una corrida speciale, una corrida di quei giovani che entrano senza muleta e senza spada dentro all'arena e schivano il toro solo l'ultimo minuto, c'era un ragazzo che si era riparato dietro una balaustra e il toro gli è andato lì vicino e lui gli ha dato un bacio sulla fronte. Allora hanno scritto: guardate, lui era l'allevatore, ha baciato il toro, poi il toro è stato abbattuto. Era chiaramente una fake news, ma la questione è questa: ci si vuol trovare chissà che cosa dentro a quel bacio, alle notizie. La realtà è che lui ha proprio dichiarato: no, io ho mai visto quel toro lì, mi è venuto vicino, gli ho voluto solo dare un bacio, mi è venuto distinto. E questi che fanno queste corride così senza spade, senza muleta, sono dei pazzi scatenati. Vi invito a vederli perché hanno un coraggio, un fegato da leone, ancora più dei banderiglieros, perché quelli hanno le armi, questi invece a mani nudi si fanno puntare dal toro e poi lo schivano l'ultimo secondo. Incredibile. E chissà appunto se Yoko Ono, immortalata in quella foto del 1980, avrà ancora in bocca il gusto di quel bacio che ha dato a John, perché un sapore di un bacio non lo dimentichi mai, proprio come ci dice Raff in questa sua bellissima canzone.

Questa è Licenza Media, Accademia di Musica e Parole con Sergio La Croce. State ascoltando appunto questo format che ormai va in scena da qualche annetto e che si sviluppa sempre il lunedì dalle 21 alle 22:30. Questa sera cercherò ulteriormente di stare dentro ai tempi, perché dopo di me incombe la replica di Onda Lirica, che è questo programma di grande successo che va in diretta la domenica sera, e insomma anche questa sera potete usufruire dell'ascolto, potete approfittare anzi, perché c'è la replica da qualche settimana che va in scena questo programma e sta riscuotendo un discreto successo. Raff ci parlava del sapore di un bacio rubato dentro un portone, così, ma è indubbio che ci sono infinità di posti dove baciarsi. Ad esempio, ricordo quando andavo al mare, la sera c'era la classica passeggiata, io andavo a Gatteo Mare nella fattispecie, c'era da fare il solito giro, Viale delle Nazioni, poi si faceva una piccola deviazione, si andava dove c'era il Luna Park, si stava un po' lì, se succedeva qualcosa che si riusciva magari a imbroccare qualche bella figliuola, dopo si faceva una passeggiata lungo la battigia e poi chiaramente se scattava il limone ci si metteva direttamente sui lettini quando ancora potevi andare in spiaggia di sera senza restrizioni, e insomma quello che capitava capitava, si cercava di fare del bene. Ma come dicevamo, luoghi dove baciarsi ce ne sono tantissimi. Adesso stiamo per andare sotto le festività, chiaramente a Natale, Capodanno ci si bacia sotto il vischio, perché è una cosa che porta fortuna, è benaugurante, trasmette un senso di positività, come è proprio il Natale e l'inizio di un nuovo anno. Ma ci sono anche tanti altri luoghi, tipo si cercava un po' di intimità andando anche nei cinema, mettendosi magari nelle file dietro in modo da non dare nessun problema, non dare nessun fastidio, non c'era qualcuno che potesse dire shh oppure basta, perché la visuale non era assolutamente coperta.

febbraio, e mandavano sempre queste lettere con queste persone che si baciavano sotto, insomma era molto molto incredibilmente romantico. E per suggellare questa cosa qua mettiamo adesso una canzone anche questa romantica, ma nel senso più dance, e ce la propone George Benson, e questa canzone si intitola Kissing in the Moonlight.

limonato, chi non ha limonato al chiaro di luna con questa bellissima canzone di George Benson? Capitava a tutti ed era una gran festa, perché insomma quando riesce il bacio chiaramente è un preludio a qualcosa che può essere ancora più profondo, ed erano le piccole conquiste di noi ragazzi che insomma cominciavamo la nostra carriera di lovers da piccolini, cercavamo di fare del bene, qualche volta andava bene, qualche volta andava meno bene. Sicuramente uno a cui non è andata benissimo nella sua carriera di amante è il Cyrano di Bergerac, perché lui sì, sapeva parlare molto bene, ma aveva un aspetto abbastanza compromesso dalla grandezza del suo naso, e la cosa che colpisce è che pur di corteggiare sua cugina Rossana tende una mano a Cristiano di cui lei è invaghita, solo che questo è il classico bello

ma insomma, tolta la bellezza, non aveva una gran padronanza del parlato, e quindi si presta per aiutarlo nella conquista. E la storia è incredibilmente bella, la conoscete tutti, però c'è un passaggio della sua esposizione, quando è sotto il balcone, che dice: ma che cos'è un bacio? Questa citazione è l'apostrofo rosa fra le parole t'amo, è un segreto confinato alla bocca, è un istante di infinito, è un momento che sembra durare per sempre, con una sensazione intensa e persistente come il ronzare di un'ape. È un'unione intima che ha il gusto di un fiore, è un sapore dolce e puro proprio come quello di un fiore. È respirare il cuore e l'anima, è proprio, rappresenta una cosa meravigliosa. E in parte, ispirandosi a questa situazione qua, in un film del 2000 con Aldo, Giovanni e Giacomo, che si intitola Chiedimi se sono felice, ci sono questi tre amici, tutti che hanno dei lavori abbastanza improbabili, sono precari, però cercano senza successo di mettere in scena il Cyrano di Bergerac. Però succede un elemento incredibile: l'amore si mette di mezzo e viene a scompaginare le carte, perché Giovanni aveva conosciuto una ragazza di cui si era innamorato, una hostess, però Giacomo, che non sapeva che questa si era da poco messa con Giovanni, prova a corteggiarla e gliela porta via, gliela soffia. Quindi il film è imperniato per certi aspetti su questo dualismo, tipo quello tra Cyrano e Cristiano, solo che qui la storia è più terrena e ci sono Giovanni e Giacomo che rompono l'amicizia a causa di questo tradimento, perché lui gliel'ha portata via. E il film è molto molto bellino, tenero, gradevole, è una chicchina, e praticamente c'è la figura di Aldo, il terzo del trio, che è uno sciupafemmine, è uno che ne prende una, ne lascia un'altra, è un casinista, crea sempre dei danni, e cerca in tutti i modi, con un escamotage veramente teatrale, di farli riappacificare, perché vuole salvare la loro amicizia. E quindi per fare questo mette in scena un'architetta, una storia, una situazione tale per cui loro confluiscono nel luogo che lui ha predestinato e li fa riappacificare proprio mentre recitano il Cyrano. E questo film che vi ho detto, che si intitola Chiedimi se sono felice, ha la colonna sonora di Samuele Bersani, e la canzone che andiamo a sentire adesso è meravigliosa e si intitola Felicità. Eccola qui, è corta ma è bellissima.

Beh, una poesia anche questa messa in musica per fare da sottofondo a un film molto gradevole di Aldo Giovanni e Giacomo, che vi consiglio di rivedere. È del 2000, quindi ha già un po' di annetti, ma vale la pena, perché è una bella storia, ben recitato, molto molto intelligente, bella la scenografia, la sceneggiatura, tutto molto molto divertente anche, perché lo scopo che ha messo in piedi Aldo per far riappacificare questi due ragazzi, questi due suoi amici che si erano persi a causa di una donna, è stato veramente una bella genialata. Ma il bello dei film è che poi ti rimangono in testa, nel senso, c'è anche un altro film che è meraviglioso secondo me e guarda caso coinvolge proprio il mondo del cinema. È un film che parla di un cinema, il film è di Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso. In questo film qua succede questo, che Totò bambino stringe amicizia con Alfredo, l'operatore del Cinema Paradiso, che diventeranno grandi amici, e questo uomo lo seguirà per tutta la vita, in tutte le sue fasce adolescenziali, da bambino fino a che si fa uomo, e a un certo punto gli dice: vattene da questo posto, tu meriti di più, qui sei sprecato, vai dove puoi stare meglio, vai dove puoi andare meglio, puoi ottenere di più. E quindi lo esorta a lasciare questo paese che è riduttivo per questo ragazzo, che è destinato a qualcosa di più grande. Anni dopo, dove vediamo il protagonista in età matura che torna al paese perché Alfredo è purtroppo mancato, va a casa della madre, e la madre gli dice: guarda Totò, è venuto Alfredo prima che mancasse, ci teneva a farti avere questo. E trova una scatola, un contenitore per pizze di film, e dentro c'è una pizza di film, come si chiama. Allora lui si prende la briga, si mette in un cinema e guarda, e in questo raccolditore, diciamo, dentro c'è questa pizza dove lui, Alfredo, ha tagliato negli anni tutte le scene più spregiudicate dei film dove la gente si baciava, perché all'epoca la censura imponeva che certe scene venissero tolte. Ricordo che mi è capitato un episodio, una volta mi trovavo in Calabria e quella sera, alla festa del patrono, nella piazza c'era il concerto live di Frate Ciunfoli, e io ero con la mia ragazza, insomma, ho dato dei baci, lei, tutta la gente ci guardava male in piazza. A un certo punto dico: vabbè, qua non si può stare, facciamo una passeggiata, ma per vedere il paese. Appena abbiamo voltato l'angolo dalla piazza principale, dove c'era un po', diciamo, il camminamento che girava lateralmente alla piazza, un po' più in ombra, c'erano tutte le coppiette, una a un metro dall'altro, che chiaramente limonavano duro. Allora la questione qual è? Che non si poteva fare in piazza, ma lo facevano comunque tutti, quindi era una specie di segreto di Pulcinella. Comunque, tornando ai baci della pizza che gli ha lasciato Alfredo, voglio mettere una canzone che è provocatoria, ma appartiene al Banco del Mutuo Soccorso e si chiama Baciami Alfredo. È un gioco di parole, perché parla di qualcosa che è stato distrutto e cose che sono cambiate, ma i baci di Alfredo sono arrivati a destinazione, al Totò maturo che, guardando di nuovo queste scene, si commuove fino alle lacrime. Quindi ci ascoltiamo questa canzone del Banco e poi proseguiamo con la nostra trasmissione, perché stiamo veleggiando a grandi passi verso la conclusione. Andiamo a sentire questo bellissimo pezzo.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, e questo programma che va tutti i lunedì dalle 21 alle 22.30 potrete trovare la replica nei prossimi giorni sulla pagina Facebook Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Ispirato da una scena vista per strada, il vecchio La Croce si è inventato questo programma che almeno a lui ha emozionato parecchio. Mi auguro che la stessa cosa possa essere accaduta a voi e che abbiate seguito fino adesso, perché abbiamo ancora una manciata di minuti. Volevo solo raccontare anche altre cose. Mi è successo una volta di essere sorpreso io stesso mentre mi trovavo in una performance baciatoria, mi trovavo con la mia fidanzata a Bonifacio, stavamo salendo verso la città vecchia, e allora insomma c'era un momento particolarmente importante così per noi, ci è venuto da darci un bacio piuttosto appassionato e ci siamo lasciati trasportare, solo che eravamo per strada. A un certo punto è arrivato un signore che in francese mi ha detto: stai attento a far così, perché così poi nascono i figli. Non so se sia stato un messaggio premonitore, non mi sono spaventato, sta di fatto che comunque figli non ne ho fatti, ma ho continuato a baciare a lungo la mia compagna, la bacio tuttora se è per quello. Chiaramente, come dice Mario, un po' si cala, questo è inevitabile, ma credo che sia nello stato delle cose. Ma la magia di quei due che limonavano duro in età avanzata mi ha veramente cambiato la serata. Quando sono tornato a casa ero contento, ha avuto un effetto terapeutico e mi ha fatto un gran piacere, proprio perché come dico, non sono scene che si vedono sempre. Vediamo molto spesso la brutalità, scene di comunque ciniche o di violenza, insomma quella cosa lì mi ha proprio dato una marcia in più. Sono tornato a casa che ero contento e, come dice Mario, forse era una coppia generata da poco, una coppia clandestina, gente che aveva acceso da poco una scintilla. Ma questo ce lo racconta bene anche Ivano Fossati con una canzone che si intitola Il bacio sulla bocca, perché parla appunto di una nuova scintilla, della nuova linfa che arriva da un nuovo amore. E adesso ce l'ascoltiamo, poi torneremo per il finale e per i saluti. La canzone è stupenda e si intitola Il bacio sulla bocca. Tutta per voi da Ivano Fossati, eccola qua.

0: una meraviglia assoluta, una canzone di una dolcezza infinita che ci sta proprio al bacio sulla trasmissione di questa sera, che sembra così ma è volata via, mi ha dato forti emozioni, spero che parte di queste emozioni siano arrivate anche a voi. E adesso siamo qui che stiamo per raggiungere proprio l'epilogo, il finale, e quindi siamo ai saluti perché insomma bisogna stare dentro i tempi. Dopo di noi ci sono altri programmi che giustamente debbono avere il loro spazio, cerchiamo di fare una collaborazione positiva fra colleghi e quindi cerchiamo di stare proprio ai patti, lo faccio molto volentieri. È stata veramente una bella serata, mi scuso per qualche impappinamento ma non vi nascondo, sono veramente molto molto emozionato. In questo momento sono solo nello studio e quindi uno dice: ma ti emozioni? Sì, perché è un argomento che mi ha dato gusto, e quindi loro non lo sapranno, ma ringrazio quei due ignari passanti che, nonostante l'età avanzata, limonavano come ragazzini, perché mi hanno veramente svoltato la giornata. Vi farò trovare il podcast nei prossimi giorni sulla pagina Facebook di Licenza Media, Accademia di Musica e Parole, correlato da alcuni inserti fotografici che testimoniano un po' quello che è stato il discorso del percorso musicale che abbiamo fatto questa sera. Vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre su queste frequenze di MRC Radio, sempre alla stessa ora, 21:22:30, e non mi resta che salutarvi, ma non vorrei sembrarvi strano se vi parlo come a Sirano, ma siamo arrivati alla fine della licenza e alla licenza io tocco. Ciao ragazzi e buona serata a tutti.
1: Su MRC avete partecipato a Licenza Media, Accademia di Musica e Parole. Sergio La Croce vi aspetta alle prossime puntate.
2: Media Radio Castellana.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: tutto il mio cuore che hai acceso.
1: È mezzanotte.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

La mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

La Paz, Manaus.

sospeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.